Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, solo un po' di residua instabilità al sud, specie sulla Sicilia orientale. Le temperature massime torneranno ad aumentare, specialmente al centro-nord, con valori che toccheranno anche i 26-27 gradi. Valori ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. Soffierà ancora una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, giovedì 24 settembre, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Come state? Spero bene. Qua cominciano due orette belle frizzantine perché è giovedì. Questo vuol dire che il weekend lo stiamo puntando, mettendo nel mirino, e noi ovviamente sapete che lo celebriamo sempre il weekend a queste parti con i migliori eventi che si scatenano in giro per l'Italia nel fine settimana, e quindi anche oggi andremo ad ampliare la nostra raccolta di belle feste, prodotti tipici, folklore, insomma, due ore belle divertenti. Poi farciremo il tutto anche con un po' di notizie che ci arrivano in giro per il mondo, per farci due chiacchiere come facciamo tutte le mattine, e il resto fatelo voi al 331 335 6565. C'è anche Max in regia, come sempre con me. Buongiorno carissimo Max Quarti, carico per farci ballare. E allora a te la parola, o meglio a te la musica, caro.

E allora buongiorno, buongiorno di nuovo carissimi, ben risintonizzati. Niente, qua mi sono già venuti i primi malanni stagionali, sono entrato in autunno, ecco qua, è subito il raffreddore. Vabbè, insomma, comunque l'autunno è cominciato, ieri l'abbiamo celebrato come si deve. Allora, aspettiamo sempre i vostri messaggi al 331-335-6565, tante cose di cui chiacchierare in questa giornata. In questa giornata che porta al primo weekend, al primo fine settimana d'autunno, siete pronti? Perché vuol dire tanti gusti nuovi, tra le fauci, dalle castagne ai funghi, ai vini, wow, meraviglia. Tante cose ci sono in giro da raccontarsi per questo fine settimana e oggi vado ad aggiungere un po' di carne al fuoco a proposito, perché ho delle feste bellissime. Allora, cominceremo dalla Lombardia e ce ne andremo prima ai giorni del Melgotto, questo si tiene a Gandino in provincia di Bergamo, e poi da lì ci trasleremo a San Colombano all'Ambro, che è in provincia di Milano, dove c'è la 68esima Sagra dell'Uva, una bella festa molto divertente con i carri, molto giovane, ci sono stato diverse volte. Poi a Sandrigo, Vicenza, quindi ce ne andremo in Veneto perché c'è il 39esimo Festival del Baccalà alla Vicentina, e questo la dice lunga sul prodotto tipico del territorio, mentre invece a Ghizzole, sempre in provincia di Vicenza, c'è la 15esima Festa della Zucca, a proposito giusto appunto di sapori autunnali. E poi una grande festa che si tiene a Carpi ed è la 5ª edizione dell'Emilia Full Fest, quindi un festival proprio dedicato ai sapori della tradizione della Via Emilia, quindi insomma ci saranno tante cose buone da assaggiare e da gustare. Bene cari, questo è il menù apparecchiato per voi in questa giornatina, due orette ci attendono da passare insieme. Adesso un po' di musica, Max ci pensi tu? Sì, grazie caro, un po' di musica, vediamo chi ci viene a trovare sulle frequenze di Radio Liscio e poi vi aspetto qua per la prima tappa della puntata di oggi.

Buongiorno a tutti gli amici che ci stanno scrivendo al 331-335-6565. Ha scritto anche nonno Mimmo qualche giorno fa, me lo sono perso via. Buongiorno anche al nostro caro amico da Firenze. E poi ci scrive Silvia da Bagnocavallo, che sta in provincia di Ravenna. Buongiorno, ciao Radio Liscio, sono in macchina direzione lavoro, sto pensando a cosa fare sabato. Bel pensiero, cara. Sei nel posto giusto, anche perché qua io c'ho un sacco di feste anche dalle tue parti da raccontarti. Da Porto Recanati invece andiamo nelle Marche. Buongiorno Alessio da Monica e Paolo, noi siamo ancora al mare, abbiamo preso qualche giorno in più. Devo dire che settembre è uno spettacolo, sì, poi da quelle parti è molto bello, perché mare a parte è anche una bella zona di passeggiate, che avete fatto proprio bene. Radio Liscio sempre con noi, un abbraccio da Porto Recanati, un abbraccio anche a voi carissimi, un abbraccione, divertitevi. Mentre invece per tutti quelli che sono rientrati, un abbraccione consolatorio, siamo tutti qua, insomma dai, che ripartiamo. Questo settembre è bello anche perché comunque secondo me porta sempre delle novità, no? Per me l'anno comincia ufficialmente a settembre, quindi comunque lo vivo bene e vivrò bene anche il primo weekend autunnale. Dai, vediamo un po' dove vi porto adesso. Vi avevo promesso due tappe lombarde e allora cominciamo dalla prima, la 19esima edizione dei giorni del Melgotto. Qua siamo in quel di Gandino, nella ridente provincia di Bergamo, dove si celebra il Melgotto. Che cos'è? È una preparazione tipica legata alla lavorazione del mais locale, che è un ingrediente fondamentale della cucina bergamasca. Infatti questa festa è proprio dedicata al mais. E durante la manifestazione vengono proposti dei piatti tradizionali a base di mais e polenta, accompagnati da prodotti tipici del territorio. E così sta festa diventa anche un modo, no, per riscoprire tutte le varie radici agricole del territorio e per valorizzare questo ingrediente che ha sempre rappresentato una risorsa fondamentale per l'economia locale. Tra l'altro tenete conto che è la prima di due settimane, quindi ne potrete usufruire anche il prossimo weekend. Un bel evento, quindi poi vi aspettano in questa atmosfera molto contadina e quindi l'invito è lanciato. Un'altra festa, stiamo parlando di tante feste legate all'uva e al vino, naturalmente questo è il mese giusto, e allora vi porto anche a San Colombano all'Ambro, siamo in provincia di Milano. Allora, questo è un posto gestito da una Proloco molto giovane, ci sono un sacco di ragazzi e infatti fanno tanta festa. Tra i filari si arrampicano dolcemente sulle colline del Milanese. Che cosa? San Colombano all'Ambro, i vitigni, e San Colombano li celebra con la sua vendemmia tradizionale e la sua sagra dell'uva. È un evento che richiama davvero migliaia di visitatori, preparatevi perché ci sarà tanta gente, però quando il clima è bello ci si mette tutti sul pratone, si beve il vino, si chiacchiera, si sta in compagnia, è molto bella come festa. E dicevo, il connubio è quello del vino, folklore e gastronomia. Infatti le strade del borgo si trasformano in un vivace mercato a cielo aperto, dove ovviamente si possono degustare i vini di OCG locali, assaggiare piatti tipici lombardi e assistere alle sfilate storiche. Bellissimo. Ci sono esibizioni musicali, spettacoli di danza, ci sono i carri con l'uva, insomma tante attività anche didattiche incentrate sulla vendemmia, ma anche visite guidate in vigna e in cantina. Quindi insomma ce n'è davvero per tutto, è un bellissimo programma che tra l'altro ho qui davanti. C'è questa sfilata dei carri allegorici che si tiene nella giornata di domenica, che è la giornata clou, presso il distretto alimentare agroalimentare della collina di San Colombano. Poi si possono assaggiare tante cose, come vi dicevo, tranci di pizza, di focaccia, taglieri di salumi, calici di vino, degustazione di birra locale e poi ancora in giro varie masterclass. Quindi vi invito, se volete passare da queste parti, San Colombano all'Ambro, ad andare sul loro sito internet per trovare tutte le informazioni sul loro ricco programma. Hai capito? Benvenuta Lombardia tra di noi. A tra poco cari, vi aspetto qua.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati. Allora, stavo leggendo questa cosa, perché ogni tanto il Telegraph, sapete questo giornale londinese, si lancia in alcune digressioni. Questa è caruccia e parla delle attrazioni turistiche più deludenti in Europa. Ed effettivamente ce ne sono parecchie, c'è anche un po' di Italia, no? Perché tu parti con grandissime aspettative, ma poi diciamo alcuni luoghi iconici, no? Schiacciati dal peso del successo finiscono poi per non mantenere le promesse fatte al turista. Non è poi tanto alle volte la questione di bellezza, ma anche l'overtourism, no? Vi siete rese conto quest'estate? Io in Sardegna praticamente ovunque andassi c'erano code infinite ed ero in gallura, no? Quando ti spostavi un po' nella zona della Costa Smeralda, apriti cielo anche per entrare nelle spiagge. Vabbè, insomma, è quello che è. L'overtourism rende tutto un po' più brutto perché ti mette le code, ti mette l'intasamento e insomma i costi anche si aggiungono a questo, costi elevatissimi quest'estate un po' per tutto. E quindi diciamo che alcune experience diventano un po' meno belle di quelle che poi sono. Nella lista, dicevo, compaiono due mete italiane. Secondo voi quali sono? Allora, la prima è il balcone di Giulietta a Verona. Allora, a parte che è un falso storico, quindi non è per nulla vera la cosa, è una ricostruzione novecentesca. E poi cioè, è sempre affollatissimo, no? Tutti che si vogliono fare la stessa foto. Vabbè, quindi non piace. La seconda invece è il giro in gondola a Venezia. Non l'avrei mai detto, Telegraph. Dice: un'esperienza dal forte richiamo romantico che tra canali congestionati e tariffe elevate perde spesso la sua magia. Sì, è carissimo fare un giro in gondola, c'è una roba. Capisco il momento magico, come dice qua, l'atmosfera, eccetera. Vabbè. Comunque, accanto all'Italia, la classifica include nomi celebri come Leicester Square a Londra, la Blue Lagoon islandese. Strano, di solito in Islanda dicono che è tutto così bello, perfetto, non c'è mai coda. Invece, guarda che c'è anche sto posto. Poi il Manneken Pis di Bruxelles e persino la Gioconda al Louvre. Sì, la Gioconda, se ci becchi il giorno sbagliato, è un inferno, stai lì un'ora. Ma è piccolina, cioè devi avvicinarti bene, non è grossa. Chiudono l'elenco la Sirenetta di Copenaghen e John O'Groats in Scozia, che leggo essere mete simboliche nell'immaginario collettivo, però anche queste da rivedersi. Vabbè, insomma, ci sono tante cose belle da vedere in giro, però alcune sono iconiche, proprio non te le puoi perdere. Alle volte ci vai anche se sai già che sarà una mezza delusione, però che ci vuoi fare? Siamo fatti così, dobbiamo fare la foto, il selfie. Non è come non esserci stati. Va bene cari, dai. Allora, tra poco vi porto in Veneto, a proposito, per rimanere a tema. Ma prima un po' di musica.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Ben ritrovati, pronti come promesso per spostarci verso il Veneto. Ho due belle feste da raccontarvi che si scatenano a partire, sì, una anche da oggi, proprio da quelle parti in provincia di Vicenza. E allora cominciamo proprio dalla prima, la 39esima edizione del Festival del Bacalà alla Vicentina. Devo dire altro. Allora, intanto questo evento è già cominciato giovedì scorso, hanno già fatto festa e questo è l'ultimo weekend in cui potrete gustarvelo. Come vi dicevo, il tutto comincia questa sera, riprende questa sera, ma ci arrivo tra poco al programma. Prima devo raccontarvi che cos'è, perché la prima edizione di questo festival risale niente meno che al 1987, e da lì è cresciuta sempre di più, no? Come la nomea del piatto, la Seafood from Norway, ente promotore del pesce norvegese, è il partner ufficiale della festa. Infatti c'è questo legame antichissimo con queste isole Lofoten, perché siamo collegati dal baccalà. Loro lo fanno in un modo, noi nell'altro, e saranno anche qua loro durante la festa, organizzando dei workshop, degli incontri culinari. Insomma, sarà anche una bella occasione di scambio culturale. Quel che accomuna i due paesi, che sono molto lontani, ovviamente è il merluzzo, come dicevo prima, preparato secondo la nostra tradizione locale a baccalà sotto sale e fatto essiccare al freddo, invece secondo quella norvegese, lo stoccafisso. Grazie a questo legame, ecco che la sagra appunto di San Drigo si tinge giustamente dei colori e della bandiera norvegese. Esatto, perché vi ho detto che siamo in provincia di Vicenza, ma non vi avevo ancora detto dove. San Drigo è bellissimo luogo dove evidentemente il baccalà è super protagonista. Grazie a questo legame, dicevo, si pianta anche la bandiera norvegese ed è un esempio anche di tradizione e di innovazione, dove il baccalà autentico e certificato viene proposto e declinato nelle più svariate ricette tipiche, come ovviamente il baccalà alla vicentina preparato con la polenta. E ci sono anche varie novità culinarie come il sushi di baccalà, la pizza a base di baccalà e burrata, quindi insomma tanto da scoprirsi. Tra l'altro c'è tutto un programma che trovate sul loro sito internet, che è festadelbaccalà.com. Allora vi dico che stasera dalle 19 ci sono gli gnocchi di tresche con calbaccalà come specialità da assaggiare, e dalle 21:30 c'è un live show con gli H1N1, musica 70-80-90, quindi se passate di lì è già festa. E poi venerdì tutto riapre alle 19, ci sono le note dell'esibizione dell'Istituto Zanella, e alle 22:30 si balla con DJ Johnny. Sabato il mercato dei sapori, oltre 60 espositori, scivoli gonfiabili, Sbirulandia, che è per i bimbi, poi la Farandola, che è attività di intrattenimento, spettacolo oltre i confini, premiazione. Riapre poi lo stand serale con specialità bigoli al baccalà e altre specialità, ovviamente. La sera Harley Max dalle 21:30, programma simile anche domenica, molto molto ricco, con alcune cerimonie, spettacoli e quant'altro. E la sera c'è il Miss Blumare, finale regionale del concorso di bellezza, musica e intrattenimento. Insomma, una bella festa, un programma bello ricco, il sito ve l'ho detto. Non è l'unica festa però in provincia di Vicenza, vado veloce veloce, perché c'è anche la festa della zucca ghizzole. Anche questa è una sagra per tutti gli appassionati del dolce ortaggio arancione. Si possono assaggiare varie specialità a base di zucca, i tortelli preparati a mano, gli gnocchi, vari tipi di risotto, secondi, le marmellate, i dolci. Si cammina tra i banchi del mercato artigianale e si toccano anche oggetti di arredamento, perché la zucca poi si presta anche proprio alla lavorazione e alla decorazione, quindi classico sapore autunnale farcito da musica dal vivo e una bella area bimbi. Quindi festa della zucca a ghizzole, che si unisce al Festival del Baccalà. Voilà, vedi che presentazione che t'ha fatto Vicenza. Mette lì il meglio, no? Il meglio che ha sul suo piatto, e vi invito a raggiungerla.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Sempre con voi 24 ore su 24, ovunque la cerchiate, dentro la vostra Alexa, dentro la vostra auto, dentro la vostra PC, dentro il vostro telefono, cercateci ovunque perché siamo sempre on air. E vi ricordo che siamo anche un ottimo partner commerciale dove investire nella vostra pubblicità grazie alle nostre dirette radiofoniche e le prime serate in televisione. Se siete in Piemonte e avete identificato il vostro target e lo trovate affine con Radio Liscio e Prima Antenna, beh, contattateci perché sicuramente ne trarrete grande giovamento. Ci ascoltano e ci guardano un sacco di persone. Vi aspetto qua tra poco.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti dal sottoscritto, il vostro Alo e dal nostro Max in regia. Qui la festa continua, siamo tutti belli frizzantini perché è giovedì, quindi insomma siamo proiettati verso il fine settimana, tanti eventi messi a calendario. Prima però qualche messaggino che è arrivato al 331-335-6565, qui da Bari ci scrive da Noci, sono dovuto andarmi a cercare, dov'è Noci? Giovanni, buongiorno Ale, radio accesa dentro il negozio, settimana quasi finita anche per me, però sabato si lavora. E vabbè, dai, però il sabato è un buon giorno dove lavorare, tutto sommato, se poi c'è gente. Un abbraccione Giovanni, un abbraccione anche a te. E ci scrive anche Carla, Borgo Val di Taro, provincia di Parma. Ciao Alessio, stamattina aria fresca, cielo bellissimo, viene voglia di fare una bella passeggiata, intanto però si lavora. Un saluto a tutta Radio Liscio da Borgo Val di Taro. Grazie anche a te Carla. Fate come Giovanni, tenete Radio Liscio accesa. Se avete un negozio, se avete un'attività, diffondete la musica, la nostra allegria. Tanto con Alexa, con internet è veramente semplicissimo, in qualsiasi parte d'Italia basta dire Alexa apri Radio Liscio. Va bene, a proposito di tappe in giro per l'Italia, sono uscite alcune mete gourmet segnalate dalla guida Michelin, quindi non proprio dei ristoranti singoli, ma delle zone, delle mete gastronomiche di alto livello. E allora ve le vado a raccontare, sa mai che stiate programmando. Allora, prima in classifica è Venezia, che prima vi hanno detto che il giro in gondola non piace perché costa troppo, però è al centro di un rinascimento alberghiero e gastronomico e quindi arrivano grandi gruppi dall'hotellerie di lusso e tanti chef. E poi ci sono le Dolomiti, che stanno in terza posizione, protagonista assoluta, poi sono state con le Olimpiadi, si sono attrezzate con nuove infrastrutture, la cucina alpina è sempre più ambiziosa e piace molto. Al quinto posto, sempre Italia, c'è la costiera amalfitana. Qui la tradizione campana viene accompagnata da una grande tecnica e da collegamenti ferroviari di lusso, leggo. E vabbè, comunque la costiera amalfitana è uno spettacolo, è stato un sacco di volte, vai lì, ti perdi nei paesaggi. Al secondo posto c'era la Repubblica Ceca, quindi anche all'estero non se la cavano male. Breslavia in Polonia, l'Arabia Saudita al sesto posto, in forte crescita con una cucina locale riletta in chiave contemporanea, anche la Cappadocia al settimo posto, simbolo della filosofia farm to table. In classifica anche Jiangsu in Cina, le Filippine, la Route 66, il sud degli Stati Uniti, Boston, Philadelphia, Quebec e Vancouver, tutte accomunate, leggo, da una cucina identitaria. Hai capito? Beh, però è bello vedere, no, come in queste classifiche noi siamo lì, primo, terzo, quinto, abbiamo un sacco di posti, non dobbiamo far mica tutta sta strada andare fino a Vancouver per mangiare, quando qua sto una favola. Va bene cari, queste alcune tappe gourmet, segnatevele, magari siete in giro e la guida Michelin vi ha dato un suggerimento giusto. Altre tappe invece ve le porto io, perché non ho ancora finito con il mio weekend, e adesso vi porto a Carpi, tra pochissimo, giusto un po' di musica e il tempo di schierarmi la voce.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ancora un paio di messaggini arrivati al 331-335-6565 qui dalle parti di Radio Liscio. Roberto da Mirandola, provincia di Modena. Buongiorno Radio Liscio, oggi appuntamenti tutto il giorno e sono in giro in macchina, grazie della compagnia. C'è traffico, come al solito. Roberto, c'è sempre traffico, ovunque. Forse non c'è a San Severo, dobbiamo andare fino in provincia di Foggia, dove ci scrive Teresa. Ciao Alessio, ho appena accompagnato mia nipote a scuola e adesso mi sono fermata per il caffè. Vi stavo ascoltando mentre passeggiavo, 5 minuti di tranquillità. Un abbraccio da San Severo, un abbraccio anche a te Teresa, un abbraccione. Allora, Emilia Food Festival, questa è la festa di cui vi voglio parlare, quinta edizione, questo festival dei sapori e delle tradizioni della Via Emilia, che si tiene a Carpi per tutto il fine settimana. Uno spettacolo meraviglioso quando metti insieme tanti gusti nel centro di una città, poi così, no? Tante eccellenze gastronomiche. Va bene, nel cuore di Carpi, questo è l'ultimo evento per oggi, quindi gustatevelo, mettetelo a calendario. Tra piazze eleganti e portici storici prende vita appunto l'Emilia Food Fest, manifestazione che trasforma il centro cittadino in una grande vetrina del gusto, dove produttori, artigiani e appassionati si incontrano per raccontare i sapori del territorio. Protagonisti ovviamente il meglio della zona, no? Salumi, formaggi, pasta fresca, specialità tradizionali, tutti insieme per rappresentare la cultura culinaria conosciuta in tutto il mondo. Degustazioni, show cooking, ce n'è per tutti i gusti. Poi anche intrattenimento e momenti ovviamente dedicati alla valorizzazione del territorio. Allora, vado sul loro sito internet, andateci anche voi quando vi capita, emiliafoodfest.it, perché c'è tutto quanto il programma. Ora, è una roba infinita, quindi io adesso non ho certo il tempo di leggervela tutta, però sappiate che si comincia venerdì con l'apertura degli spazi espositivi nella Piazza Martiri, quindi qua troverete il meglio. Poi troverete visite guidate all'acetaia comunale, troverete degustazioni di aceto balsamico tradizionale al termine della visita guidata, naturalmente, perché vista la zona siamo in pieno aceto balsamico di Modena. E poi ancora il rito della cottura del mosto, sempre all'acetaia comunale. La disfida degli agriturismi emiliani. Si sfidano a colpi di cose buone, capito? Laboratori di pasta fresca, impariamo a fare i tortelli di zucca, presentazioni di libri un po' da tutte le parti. E questo è venerdì, molte cose si ripetono anche nella giornata di sabato e domenica, soprattutto le degustazioni e le visite alla cetaia. Sabato abbiamo anche un Wood Games nell'area Kids, quindi giochi, una ludoteca itinerante per i bimbi, giochi in legno. Ancora per i bimbi, laboratori mani in pasta, i maccheroni al pettine si fa, si impara anche a fare la piadina, il maxi cappelletto che prende forma, ecco, le sfogline live, queste signore che crearono questo maxi cappelletto, sono le signore esperte dell'Accademia della Sfoglia. E poi ancora la Champions dei tortellini, di sfida gastronomica con degustazione. Come vi ho detto, veramente qua il programma è infinito e va avanti anche domenica, dove ovviamente c'è sempre poi il meglio. Ci sono alcuni show cooking interessanti come l'erbazzone reggiano IGP sulle farine, laboratori ancora mani in pasta, insomma programma ricco ricco, fitto fitto, andatevelo a spulciare. Ma soprattutto, se passate dalle parti di Carpi, signora, una tappa va fatta per forza per vedere questa bella città e godersi senza ombra di dubbio l'Emilia Food Fest edizione 2026, il festival dei sapori e della tradizione della Via Emilia.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E allora carissimi, rieccoci qua, dai, viaggiamo ancora un po' con la fantasia, con l'estate, perché quando arriva sto periodo iniziano a uscire tutta una serie di classifiche legate a quello che è successo in estate. E c'è uscita questa classifica delle spiagge più belle in Italia da visitarsi, e allora io sono andato a spulciare se per caso tra queste ci fossero anche alcune spiagge dove sono andato io quest'estate. In effetti sì, perché ho avuto la fortuna di passare per la Sardegna e quindi alcune di queste tappe le ho fatte. Non sono riuscito a fare la benemerita Pelosa e qui mi incavolo, perché tutti i giorni tentavamo di accedere al servizio di prenotazioni, ma visto che la Sardegna è una follia in questo periodo non ci siamo mai riusciti, quindi mi è rimasto lì proprio in quel punto lì. Però ne ho viste altre, vabbè, andiamo a vedere sta classifica, magari ci siete stati anche voi in alcune di queste spiagge. In decima posizione, non vi dico, sono 30 le prime 20, le salto di botto perché non faccio in tempo, vado alla top 10. Decima posizione, Cala Licossi a Trinità da Gultu e Vignola in Sardegna. Ci sono stato, questa è in Gallura dalle parti dove ero io, molto molto bella, 4.7 di punteggio, oltre 3.500 commenti. Nono posto, Mari Pintau a Quarte Sant'Elena, questa è alle porte di Cagliari, con il suo il nome si traduce con mare dipinto per le sfumature dell'acqua, pensate che meraviglia. Ottavo posto, spiaggia dell'Arcomagno in Cedri in Calabria, nel comune di San Nicola Arcella, mix di ciottoli, sabbie e pareti rocciosi. Settima posizione, Calagorizea, Golfo di Orisei, qua nel Nuorese. Questa ci sono stato, non questa volta, ma una volta che andai, bellissima, arrivai con la barca, un posto incantevole. Sesto posto, la spiaggia di Mezzaluna di Giudeu, nel sud della Sardegna, e la Sardegna domina, però è ancora, in quinto posto, Villa Simius nel sud, anche questa bellissima, punteggio di 4.7, oltre 7.000 recensioni, sabbia bianchissima, le dune modellate dal vento, va bene. Quarto posto ancora per la Sardegna, Is Arutas in provincia di Oristano. Sul terzo posto, sul podio, c'è la spiaggia di Tueredda nel comune di Teulada, anche questa in Sardegna. Seconda in classifica, sempre la Sardegna, con Caramariolu nel territorio di Baunei, anche qua ci sono stato, insomma, che mi viene in mente, sono passato anche di qua. E prima in classifica però non è la Sardegna, capito? Perché al primo posto in classifica c'è la Sicilia, con l'isola dei conigli, Lampedusa, acque cristalline e panorama incontaminato. Vabbè cari, questa è la classifica, mi piaceva avviarci in quest'autunno con un'ultima nota estiva, un ultimo ricordo di un bagno. Beh, se ci siete stati, beati voi, se non ci siete stati, segnatele, perché comunque sono tappe da farsi. A tra poco cari, perché a proposito di tappe andiamo a rivederci tutti gli eventi di oggi, vi aspetto qua.

E rieccoci insieme, carissimi. Un saluto a Elena e Luca da Città della Pieve, Perugia. Ciao Radio Liscio, stamattina partiti presto per andare al lavoro. Abbiamo iniziato a programmare il weekend. Una gita fuori porto ci starebbe proprio bene. Vi ascoltiamo e vi mandiamo un saluto. Bravi, vedi che siete nel posto giusto, anche tra l'altro nel momento giusto, perché sto andando a ricapitolare gli eventi che sono stati i protagonisti di oggi. Poi domani, lo sapete, nella puntata del venerdì rivediamo tutti gli eventi della settimana, quindi proprio lì è il climax si raggiunge. Allora, dove siamo stati oggi? Belle feste che sono cominciate dalla Lombardia, Gandino, Bergamo, i giorni del Melgotto, una festa dedicata al mais, alla polenta, molto contadina, vi piacerà sicuramente, così come vi piacerà la 68esima sagra dell'uva a San Colombano all'Ambro, sempre in Lombardia, provincia di Milano, dove c'è una grande festa legata ovviamente al vino, al mosto, all'uva e a tante cose da assaggiare. Poi c'è anche belle feste, rievocazioni, carri, insomma molto molto divertente. Siamo andati anche in Veneto, provincia di Vicenza, per due tappe molto gustose. 39esimo festival del Baccalà alla Vicentina, questa a Sandrigo, provincia di Vicenza, con questa unione con la Norvegia, loro lo stoccafisso, noi il Baccalà, e ci troviamo tutti insieme per far cultura e raccontare quanto mondo c'è dietro al merluzzo. E poi sempre da quelle parti a Ghizzole, 15esima festa della zucca, perché non dimentichiamoci che è il primo weekend autunno e quindi i sapori autunnali esplodono anche attraverso la zucca, da tutta da assaggiare. E a proposito di sapori, Carpi, Emilia Food Fest, quinta edizione, il festival dei sapori e delle tradizioni della Via Emilia, un evento bellissimo che occuperà tutto il centro di Carpi, dove verranno messe in mostra tutte quante le delizie di questo territorio, a partire ovviamente dall'aceto balsamico di Modena, che è un must, insieme a salumi, formaggi, vini da bere, insomma un grand bel evento, tutto quanto per le vie di Carpi. E questo è quanto, cari, come vi dicevo, domani li rivediamo tutti. Se volete approfondire, nella nostra app di Radio Liscio, nella zona del mio podcast dedicato al tempo libero, li ritrovate tutti quanti uno per uno. Max, a te la musica, e poi ci troviamo qua per salutarci, perché oggi ticchetto io, vedi?

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. No di Donald Trump alla tregua di 7 giorni proposta da Teheran. Anzi, il presidente USA ha avvertito i suoi collaboratori di essere pronto a bombardare di nuovo l'Iran dopo le elezioni di midterm. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti della Casa Bianca. In caso di tregua, Teheran si era detta pronta a riaprire lo stretto di Hormuz, a riprendere il dialogo sul nucleare, consentendo agli ispettori dell'AIEA di entrare nel paese. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. 3 persone sono state fermate a Torino per la morte di Fabio Cola Pietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un uomo di 26 anni, indagato per omicidio, soppressione di cadavere, e di 2 donne, tra cui l'insegnante che vive nell'alloggio, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis di Papa Leone XIV, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia: di fronte ai conflitti vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Sport calcio non inizia sotto i migliori auspici. La seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale a Roma nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì appuntamento in Turchia, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia, perde giocando male a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Guz e Luke Bacchio. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
3: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene. Abbiamo fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finito.
2: Fischi impietosi a fine gara per questa nazionale, riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest e Mancini ha un moto d'orgoglio.
3: Beh, sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
2: Lunedì ci si riprova, a Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella.
1: Infine la Formula 1, alle 13 il via a Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.

331 335 6565. Radio Liscio, ben ritrovati cari ad Energia Contagiosa. Allora cominciamo sta puntata del venerdì, la mia preferita, perché oggi si fa proprio un bel viaggio in giro per tutta l'Italia con tutti gli eventi che stanno per esplodere in questo primo weekend di autunno. Finalmente ci siamo dentro, quindi tanti sapori autunnali sono stati con noi questa settimana, li rivivremo, ma in altri posti ancora dobbiamo andare, cose che ancora non vi ho raccontato. Cominceremo da Morbegno, provincia di Sondrio, dove c'è questa manifestazione che si chiama Morbegno in Cantina, e quindi tra vini e sapori avremo molto di cui parlare. E poi ce ne andremo a due feste regionali, la prima è la 31esima fiera regionale del miele, questa a Marentino in provincia di Torino, quindi se siete da quelle parti e siete degli orsacchiotti amanti del miele, il posto giusto per voi. Ma c'è anche a Gorizia Gusti di Frontiera, una manifestazione che occupa tutto il centro cittadino, molto molto bella, tutta da raccontarsi. E poi a questo si aggiungeranno a tutti gli eventi, come vi dicevo, che abbiamo raccontato in settimana. Voglio partire però raccontandovi di questo arzillo signore di 95 anni, pensa un po', che diciamo è diventato noto per aver fatto un nuovo record mondiale di speed cuber, il cubo di Rubik, no? Avete presente? L'uomo ha risolto il cubo di Rubik in poco più di 5 minuti. Ora, una roba complicata, perché ci sono tutte delle categorie, a blocchi di 3, a blocchi di 2, eccetera, eccetera. Lui ha vinto la sua sfida nel torneo 2 Buffalo Cube Days 2026, battendo adolescenti e giovani. Questo per dimostrare che quando la testa funziona, nulla è impossibile. Pensate che lui gioca al cubo di Rubik dal 1980, era stato inventato soltanto 6 anni prima, e quindi da lì poi è diventato un campione a 95 anni. Si è tolto ancora questo sfizio con 5 minuti 49 secondi e 75 centesimi nella categoria 2x2x2. Bravo, bravo il nostro simpatico Frank Zimensky, 95 anni, entrato nel Guinness World Record. Vedi, non c'è un'età, non bisogna mai porsi limiti, sempre a raggiungere la prossima sfida. Mentre noi tra poco raggiungeremo la prima tappa, Morbegno, ce ne andiamo in provincia di Sondrio, state lì.

E allora rieccoci qua carissimi, intanto un abbraccione e un salutone, sono arrivati i primi messaggi, il primo arriva da Stefano da Casalecchio di Reno che sta in provincia di Bologna, passo spesso da quelle parti. Ciao Alessio, finalmente venerdì, macchina verso l'ufficio e sto pensando a cosa fare domani, devo però sopravvivere fino alla sera. Un saluto a tutta Radio Liscio, un saluto a te Stefano, stai con noi che c'ho un sacco di proposte anche dalle tue parti per cosa fare domani, vedrai che tra poco qua arriva un bel calendario. Daniela e Roberta, anche Daniela e Roberto, scusate, da Loano, Savona. Buongiorno Ale, ci siamo regalati un weekend al mare, arrivati ieri sera, anche se fine settembre, un po' di relax con un po' di musica non guasta mai, un abbraccio da Loano. Caro mio, io ho la casa a pietra, quindi se i giochi in casa, io so quanto può essere bella quella zona, anche a fine settembre ci si rilassa, vado giù con le bimbe, c'è meno gente, si sta bene anche in Liguria. Un abbraccio anche a voi cari Daniela e Roberto. Allora cari, cosa facciamo sto weekend? Ecco qua che c'ho una propostina che durante la settimana ancora non vi avevo raccontato, che ci porta nella ridente Morbegno, proprio nel cuore della Valtellina in provincia di Sondrio, e c'è Morbegno in cantina. Allora, in realtà questa manifestazione va avanti per un bel po', fino all'11 di ottobre, e ci sono appunto questi venerdì, sabato e domenica con un sacco di iniziative speciali all'interno di tutto un programma di cui adesso cercherò di rendervi conto, perché il programma è molto interessante. Allora c'è un percorso diffuso alla scoperta del vino, in realtà dei percorsi, si scopre tutto, sapori, patrimonio, città, anche cantine sotterranee, corti, chioschi, palazzi storici che normalmente non sono accessibili, però aprono le loro porte creando appunto un itinerario da percorrere a piedi con il calice alla mano, perché naturalmente si parla di vino. Morbegno in cantina, protagonisti i vini della Valtellina, che leggo essere espressione di quella viticoltura eroica che ha modellato i versanti della valle attraverso terrazzamenti e lavorazioni in gran parte manuali. Tutti i percorsi che permettono di conoscere Valtellina Superiore, Riserve e Sforzato, accanto a vini biologici, bianchi, rosé, bollicine, incontrando anche i piccoli produttori, no, che raccontano direttamente il proprio lavoro in vigna. Il vino da queste parti ovviamente viene accompagnato con prodotti locali di qualità, dalla Bresaola della Valtellina, il celebre Bitto, la Valtellina casera, ricotte, formaggi di montagna, polenta, pane di segale, e adesso ci sta la polentina, inizia a arrivare la stagione, e poi il tradizionale pane dolce con frutta secca e uvetta. Quindi gli abbinamenti diventano anche un modo per raccontare agricoltura, allevamento, insomma tutto insieme, no, come massima espressione del territorio. Quindi si passeggia nei luoghi storici, fammi andare sul loro sito internet, che è morbegnoincantina.it info, così vi dico cosa hanno in serbo per voi. Allora, questo venerdì, quindi oggi fondamentalmente, c'è questa notte e note di vino, va prenotata, quindi dovete andare sul loro sito internet e comprare il biglietto. 5 tappe, vini degustazione, assaggi gastronomici, e insomma c'è il pass per tutto, poi lì sopra c'è anche tutto il programma, dove si va, in che cantine si va, eccetera eccetera. Mentre invece i sabati e le domeniche, e anche questo venerdì comunque, c'è Rossi e Bio tra tradizione e sostenibilità, Valtellina Superiore Riserve, a confronto con i vini biologici. Perché poi ogni giro, no, è un percorso costruito in un racconto, sono 6 itinerari diversi, vi dicevo, tra le cartine, le corti, i cortili del centro storico, e ognuno ti porta a scoprire qualche cosa di nuovo, quindi andateveli a vedere. Ci sono anche tante cose da fare: trekking wine experience e bike wine experience, wine and wellness experience, quindi anche per rigenerare il proprio corpo e staccare la spina, insomma tante iniziative, e fanno tutte parte di questa Morbegno in cantina che comincia questo weekend e va avanti fino all'11 di ottobre. Quindi insomma prenotate la vostra experience se vi va e se ancora non l'avete fatto. Un po' di musica, Max, che così accompagniamo anche noi l'experience come sappiamo fare noi.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

scegliere e cambiare. Non è mai semplice. Ciao cari, ben ritrovati. Ho davanti questo studio molto interessante che fa riflettere, no? Un po' anche parla di psiche umana. L'ha fatto la UNSW di Sydney ed è stato pubblicato su Communication Psychology. È carino perché di fondo ci si pone la domanda, no? Ma perché continuiamo a fare scelte sbagliate? Qual è il motivo per cui noi magari sappiamo già che una cosa è sbagliata, eppure reiteriamo l'errore, no? E quindi questo studio cerca proprio di dare una risposta a questa cosa qua. I ricercatori, per farlo, hanno coinvolto 267 adulti provenienti da 24 paesi in un gioco online dove dovevano scegliere alcuni pianeti per guadagnare punti, poi dovevano fare delle determinate azioni per provocare delle penalità, insomma. E dopo diversi round veniva un po' spiegato chiaramente quali scelte causavano le perdite. Dall'esperimento emergono tre profili contemporaneamente, allora, e comportamentali. Ci sono i sensibili, e vediamo se vi riconoscete. Questi riconoscevano rapidamente la scelta penalizzante e cambiavano strategia. Gli inconsapevoli, che avevano bisogno di ricevere una spiegazione esplicita prima di modificare il proprio comportamento. E poi il compulsivo, definito così dagli autori, che continuavano a scegliere l'opzione svantaggiosa anche dopo averne compreso le conseguenze. Nel campione erano circa 71 persone su 267 totali, circa il 27%. Ma allora a quel punto ci si è chiesti, vabbè, ma saper di sbagliare, no? Che stai sbagliando, come dire, è sufficiente per cambiare? Evidentemente no, perché in molti trasformavano, no, quella consapevolezza in un comportamento diverso, ma altri no, perché alle volte manco riuscivano a riconoscere un errore, no? E quindi non riuscivano neanche a smettere di cambiare. Sei mesi dopo, 128 partecipanti hanno ripetuto l'esperimento e i tre profili sono risultati relativamente stabili nel tempo, quindi le cose non cambiavano poi molto, no? Ovviamente gli autori invitano alla cautela, dicono che il test è condotto in un ambiente controllato, ripete gli stessi schemi eccetera eccetera, però sta di fatto che sono state un po' identificate queste tre categorie. Ma d'altronde, ragazzi, sbagliare alle volte è anche piacevole. Noi sappiamo che stiamo sbagliando, che certe cose non dovremmo farle, però poi magari c'è il brivido, c'è una cosa, l'altra e l'altra, e non è sempre così facile. Certo che ogni tanto riconoscere sti errori non sarebbe male, no? Altrimenti è un autolesionismo costante. Va bene, invece, se siete su Radio Liscio avete fatto la scelta giusta e guai a cambiare, anche perché adesso arrivano le nostre orchestre e poi vi aspetto qua perché andiamo in due fiere molto molto belle tra Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

0: Galassi dietro Galassi.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Ben ritrovati carissimi, 331-335-6565 per partecipare. C'è chi lo fa, c'è Marco da Abbiategrasso, qua a due passi Milano. Ciao Radio Liscio, venerdì mattina e sono già nel traffico. Ti capisco, mi sa che facciamo spesso le stesse strade. Però oggi si sopporta meglio perché stasera finalmente si stacca. Un saluto da Abbiategrasso, ciao carissimo. Ci ha scritto anche Paola da Correggio al volo, buongiorno Alessio. Un abbraccione, già fatto tutto, spesa, pulizie, praticamente oggi mi riposo, bella per te, un abbraccio. Paola da Correggio, Reggio Emilia. Allora cari, servono spunti per il fine settimana, noi qui ne abbiamo a bizzeffe. Arrivano altri due eventi freschi freschi che mi ero tenuto qua da raccontarvi, pronti per uscire il venerdì. E allora cominciamo con la 31esima festa regionale del miele marentino, provincia di Torino. Cominciamo dal Piemonte, questo è un paese collinare, c'è la fiera regionale del miele, che qua è uno dei prodotti più preziosi della natura, no? Viene celebrato con le sue diverse varietà, profumi, attraverso delle degustazioni, mercatini, momenti di approfondimento dedicati proprio al mondo dell'apicoltura. E quindi si possono scoprire tante caratteristiche dei mieli prodotti nel territorio piemontese e assaggiarli ovviamente in abbinamento con formaggi tipici della zona, che ovviamente non mancano mai. Il ruolo degli apicoltori è fondamentale, ricordiamoci sempre l'importanza delle api e di tutto il lavoro di impollinazione che fanno, quindi un applauso anche ai nostri amici apicoltori. Qua hanno dato anche il premio al miele del sindaco, che è un'eccellenza territoriale, quindi a Marentino potrete assaggiare anche questa primizia. Sono sulla loro pagina Facebook, che racconta una bella festa, tanti amici in giro in un territorio naturale, tante bancarelle, tantissimo miele. Insomma, se vi va di fare un giro da queste parti per tutto il weekend, vi aspettano appunto in quel di Marentino, evento molto molto caruccio. Da qui ci spostiamo e ce ne andiamo proprio dall'altra parte, in Friuli Venezia e Giulia, raggiungendo Gorizia, perché anche da quelle parti è un weekend veramente speciale. Sapete che il Friuli è una terra di confine, no? Infatti la manifestazione si chiama proprio Gusti di Frontiera ed è uno degli appuntamenti enogastronomici più significativi dell'intero nord-est, perché il centro di Gorizia diventa appunto questo crocevia di culture, sapori e tradizioni gastronomiche. Per 4 giorni, perché hanno cominciato ieri, il centro storico si trasforma in un grande villaggio internazionale con oltre 400 stand da tutto il mondo che propongono specialità tipiche, street food, vini e birra. Una delle aree più suggestive è ovviamente quella dedicata ai piatti balcanici, no? Ecco, è proprio di frontiera, lì il confine è a due passi. E si racconta l'incontro tra l'Italia e l'Est Europa, quindi trovate cevapcici, burek, sarma, goulash e dolci come la baklava, che si possono gustare tra musica folk, incontri culturali, spettacoli itineranti. Insomma, non è solo una festa dove si mangia e si beve, ma si vivono anche le tradizioni, no, di questi territori di confine. E quindi passeggiare per Gorizia durante i Gusti di Frontiera diventa un viaggio sensoriale tra comuni, experience e tanti tanti sapori. Il loro sito gustidifrontiera.it è molto attivo, ci sono sopra un sacco di informazioni con tutti i produttori, oltre 350 stand, 45 nazioni, c'è la planimetria della città, tutti gli espositori, insomma un bel evento che vi aspetta se siete in Friuli dalle parti di Gorizia. E qua non potete proprio mancare, colazione, pranzo e cena, qua ce n'è proprio per tutti i gusti. Fortunelli, che siete da quelle parti, fatevi un assaggio di qualcosa di tipico anche per me, mandatemi qualcosa, dai, Radio Liscio arriva, poi me ne occupo io.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

si avvicina sabato sera alla peschiera di Valdengo, provincia di Biella, il nostro locale partner, e in diretta su Prima Antenna nel Radio Liscio Live dalle 21.30 c'è Alex Biondi. Seratona spettacolare di grande musica, si balla, ci si diverte, siamo sempre live in compagnia, quindi sintonizzatevi con noi anche su Prima Antenna e ricordatevi che diventare partner di Radio Liscio è veramente semplice, basta contattarci per avere un'offerta cucita su misura per voi, con spot in radio e in TV. Vi aspettiamo, fatevi sentire.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta però il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Il limite massimo nei distributori del cane a 6 zampe anche in autostrada sarà 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il price cap durerà un mese, ma con la possibilità di essere prorogato fino a fine anno. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con il presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Sport, calcio, partenza falsa della Nazionale bis di Roberto Mancini a Roma, debutto di Nations League, azzurri sconfitti 2-0 dal Belgio, Donnarumma evita un passivo maggiore, fischia dall'Olimpico, deludenti il primo tempo, benissimo nella ripresa, vietato adesso a battersi, le parole del CT, lunedì trasferta in Turchia. Tra le altre gare di ieri di Nations, vittoria amara della nuova Francia di Zidane, 1-0 in Turchia, firmato Mbappé, costretto poi ad uscire per un infortunio al ginocchio, si teme una lesione. Stasera a Londra big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila al ginocchio, non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi ormai dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. Oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati, seconda ora di energia contagiosa, pronti per un viaggio splendido che ci porterà in giro in tutta Italia. Prima un paio di messaggi, ne sono arrivati un botto. Fammi leggere questo di Giuseppe da Palinuro, provincia di Salerno, che mi scrive: ciao Ale, noi siamo ancora in vacanza, ci stiamo godendo gli ultimi giorni di mare, ma basta, tornate a casa, è ora di lavorare. Scherzo, qui è tranquillo, si sta benissimo, vi ascoltiamo durante la colazione, bravo, bravissimo. Ci scrive anche Francesca da San Bonifacio, qua andiamo in provincia di Verona: buongiorno Radio Liscio, sono già al lavoro, vi ascolto con le mie colleghe, fateci un saluto. Un abbraccione Francesca a te, alle tue colleghe e colleghi che magari passano di lì, è sempre bello avervi qua con noi. Bene, bene, bene, sentite, è uscita questa nuova tendenza su TikTok, la scienza dice che non va bene, ma io ve la leggo comunque perché pare che per acchiappare la nuova strategia di dating sia sedurre non lavandosi, col proprio odore naturale, no? E io dico, ma come cavolo? Vabbè, e sta cosa dice che è diventato virale su TikTok, che è meglio mantenere l'odore naturale per sedurre, quindi niente docce, niente deodorante, niente profumi, bisogna esaltare il proprio odore naturale, il natural musk. Oddio, a me se mi annusi dopo che è tipo quest'estate, no? Che faceva un caldo bestia, non lo so, probabilmente mi tenevano lontano, altro che... comunità scientifica è in disaccordo, invece, che dice la doccia e il lavarsi in generale sono fondamentali per la propria salute, e aggiungo io anche penso per avere più chance di dating, cioè non è che se vai lì e puzzi sei più attrattivo, anzi l'igiene personale per me è sempre il miglior biglietto da visita. Evidentemente però su TikTok, forse anche un po' per pigrizia, è partito questo trend, no? Che è meglio avere il proprio odore. Parliamone. Io direi annusatevi sotto le ascelle. Ecco, se proprio sentite un olezzo sgradevole, è sgradevole anche per gli altri, il caso di usarla l'acqua. Va bene cari, a tra poco. Mettetevi le cinture di sicurezza perché partono tutti gli eventi che sono stati protagonisti della nostra settimana e che stanno cominciando proprio in queste ore. State lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ci siamo carissimi, comincia il viaggio più bello che c'è, quello che ci porta al fine settimana. In questa settimana insieme, a partire da lunedì, ci siamo raccontati un botto di feste che si scatenano in questo weekend e adesso ce le andiamo a rivedere tutte quante, una per una, veloci veloci, per gli ultimi spunti e suggerimenti sul cosa fare questo fine settimana. E allora il nostro viaggio lunedì è cominciato da quel di Poggio Renatico, provincia di Ferrara, dove c'è un evento sempre molto atteso, la sagra della salamina da sugo al cucchiaio. L'evento è già cominciato, va avanti fino all'11 di ottobre ed è un evento molto bello, con questa salamina da sugo, no, che è la protagonista. Viene prodotta dai locali Norcini ed è un insaccato, dentro c'è il capocollo, il guanciale, la pancetta, lingua, fegato e sinia, tutti sapientemente dosati, ed è pronta per essere assaggiata e è servita da tutti i commensali che raggiungeranno questa fetta d'Italia. Da lì ci spostiamo subito a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, perché c'è il Palio di San Michele, anche questo un evento molto molto bello, un evento simbolico con i rioni che si sfidano in sfilate, giochi medievali, insomma c'è un po' di tutto, no? La classica festa medievale che da queste parti è un centro inesauribile di talenti e di aggregazioni, e poi ovviamente tanta enogastronomia di questo bel territorio. Un bel programma lungo lungo e questo fine settimana di sfide, spettacoli, animazione nelle taverne, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Torneremo in Umbria, chi lo sa, vediamo. Nel frattempo ce ne andiamo in Piemonte, a Quincinetto e a Volpiano, che sono entrambi in provincia di Torino. A Quincinetto c'è il settembre quincinettese, sempre difficile da dire, una bella manifestazione che celebra la cucina locale, antipasti tipici, cipolle ripiene, creme di cipolle, arrosti accompagnati da cipolline, sì, perché questa è anche la festa del cipollotto, se non mi ricordo male. Vabbè, insomma, la cipolla grande protagonista insieme ai miasei, che sono queste piastre, queste sfoglie di mais che vengono cotte su delle antiche piastre. Un bellissimo evento. E a Volpiano, sempre Torino, 50ª sagra della cucina piemontese, che ve lo dico da fare. Qui agnolotti tirati a mano, bolliti misti, salse fatte in casa, polenta fumante, fritto misto alla piemontese, insomma di quel che c'è non manca nulla, e tutto ha un gran sapore di Piemonte. D'altronde siamo al primo weekend d'autunno e il Piemonte si sa che quando arriva l'autunno ci dà dentro come sa fare solo lui. Spostiamoci, perché anche quel di Brescia, esattamente a Barbariga, ci danno dentro questo weekend con un evento molto gustoso dedicato al Casoncello, 21ª fiera del Casoncello, appunto, di Barbariga. Anche questa è una bella festa, il Casoncello protagonista, qui c'ha la deco ed è questa pasta ripiena, no? Meraviglioso, ripieno di pane, grano padano, prezzemolo, carne e spezie, tutto servito nella versione classica con burro fuso, salvia, pancetta croccante. Insomma, una meraviglia, poi spettacoli folcloristici e molto altro. Barbariga, Brescia. Andiamo anche in Veneto? Dai, facciamoci un salto in Veneto, anzi due. Cominciamo da Fonzaso, che sta in provincia di Belluno. Beh, festa del vino, naturalmente vino grande protagonista in questo periodo, e qua lo celebrano naturalmente con una festa pensata alla promozione e allo sviluppo della viticoltura bellunese, con i vini di montagna, i vini autoctoni, no? Musica dal vivo, anche qua giochi popolari, insomma ce n'è per tutti i gusti. Se passate da quelle parti sarà un weekend molto gustoso, così come lo sarà a Conche, anche questo sempre in Veneto, però ci trasferiamo in provincia di Padova, perché è una frazione di Codevigo. C'è la 32ª festa del radicchio di Conche, ovviamente il radicchio super protagonista, che sia come contorno che all'interno della cucina veneta, dei piatti prodotti con grande versatilità. È una festa coinvolgente, musica, tradizione, insomma tanta identità del territorio. Voilà cari, abbiamo appena cominciato, è un altro sacco di eventi stanno per arrivare, fatemi tirare il fiato, respiriamo con le nostre orchestre e poi via, che il viaggio continua, vi aspetto qua.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Corre veloce il tempo, ma per fortuna ci porta dritti nel weekend. Un weekend che qui dalle parti di Energia Contagiosa abbiamo per tutta la settimana farcito di meravigliosi eventi e stiamo rivedendo tutto quello che esplode di fantastico in giro per l'Italia. E allora riprendiamo da Borgo Val di Taro, provincia di Parma, dove c'è la 51esima fiera del fungo di Borgo Taro. Da queste parti sono fungaioli esperti, siamo ovviamente nella bellissima Emilia Romagna e qui nella tradizione ci sono tutta una serie di funghi che vengono preparati, trovati proprio nei boschi situati lungo la dorsale appenninica, quindi qua si tramandano proprio e la raccolta dei funghi e la tradizione culinaria. Se volete assaggiarli, poi c'è anche la mostra del coltellino, l'esposizione degli antichi mestieri e molto molto altro. Il luogo giusto è Borgo Val di Taro, provincia di Parma. E da qui ci trasferiamo, vediamo un po' dove vi porto. Ok, torniamo in Piemonte, andiamo prima a Piea, provincia di Asti. Un altro sapore ovviamente di questa stagione è la zucca, che ve lo dico a fare, e c'è la zucca delle meraviglie, un evento molto bello con anche gare in cui questa zucca viene intagliata, viene preparata, decorata. Pensate che qua si arriva a 500 quintali l'anno di produzione di zucca e quindi qua si celebra proprio alla grande questo evento, provincia di Asti. Poi Sagra del Macagne, qua ce ne andiamo a Biella, Croce Mosso esattamente. E che cos'è il Macagne? È un formaggio d'alpeggio molto deciso nel suo gusto, caratteristico, è conosciuto e prodotto nei pascoli valsesiani e biellesi ed ecco che appunto viene proposto insieme alle polente, gli gnocchi, le torte salate, insomma un putpourri meraviglioso e danze, vita alpina, c'è tutto quello che serve per una bella domenica in compagnia. Torniamo in Emilia Romagna per i prossimi eventi dedicati all'uva. Il primo a Castelvetro di Modena c'è la Sagra dell'Uva e del Lambrusco Graspa Rossa. Bell'evento ovviamente con il vino al centro e quindi tutto si profuma di mosto e di vendemmia da queste parti e potrete assaggiare questi vini con gnocco fritto, salumi, tigelle, formaggi e molto altro. Mentre invece a Perticara, che sta sempre in Emilia però è una frazione di Nova Feltria, qua andiamo in Romagna più che in Emilia, e c'è la 38esima Sagra della Polenta e dei frutti del sottobosco. Questo è un comune incastonato tra le colline del l'entroterra riminese ed ecco che c'è questo abbinamento, no, con queste polente, con ragù di cinghiale, funghi, porcini e formaggi di malga, accanto ai quali potrete assaggiare more, mirtilli, castagne arrosto e molto molto altro. Wow. Torniamo a parlare di vino e lo facciamo trasferendoci con un trittico al centro Italia. Cominciamo da Chiusi, provincia di Siena, dove c'è la 43esima edizione della Festa dell'uva e del vino, attesissima da queste parti, in questo bellissimo antico borgo etrusco, con questa atmosfera settembrina, con in programma visite nelle cantine, tour dei vigneti, musica dal vivo, spettacoli itineranti e poi ovviamente tutta la tradizione del vino di queste parti, Chianti, Nobile di Montepulciano e altre rinomate etichette. Ci spostiamo poi a San Cesareo, qua andiamo nel Lazio, in provincia di Roma, anche qua il vino protagonista con la 56esima Sagra dell'uva di San Cesareo. Qua i piatti che vengono proposti sono fettuccine al ragù, abbacchio a scottadito, ciambelle al vino, porchetta e polenta con salsiccia, innaffiati ovviamente dai vini dei Castelli Romani, capito? Quindi l'abbinamento è quello giusto. E per concludere, un'altra festa dell'uva, questa a Sgurgola, provincia di Frosinone, siamo sempre nel Lazio, 71esima festa dell'uva. Anche qua l'uva, simbolo della vendemmia, ovviamente della cultura contadina, protagonista insieme a tante degustazioni e momenti di festa e scoperta in giro per le vie del paese. Hai capito? Tanta roba, cari! E non ho ancora finito, perché il weekend sta per esplodere e noi qua abbiamo il meglio degli eventi che stanno per partire. Vi aspetto qui a

Eccoci qua carissimi, via via veloci verso il weekend, spediti, ho pochissimo tempo e tanti eventi ancora da raccontarvi che sono stati protagonisti della nostra settimana insieme, pronti ad esplodere. In questo fine settimana riprendiamo da Gandino, provincia di Bergamo, torniamo in Lombardia dove ci sono i giorni del Melgotto, quindi dedicati al mais, una parte fondamentale della cucina contadina bergamasca, piatti a base di mais e polenta accompagnati da prodotti tipici del territorio. Vi aspettano per tutto il fine settimana e anche il prossimo, quindi tenetevelo in caldo questo evento. Sagra dell'uva San Colombano all'Ambro, qua andiamo in provincia di Milano, 68esima edizione, una festa molto bella, ricca anche di giochi tradizionali, sfilate di carri, tanto vino, tanti doc locali da assaggiare insieme anche a sfilate storiche, come vi dicevo, giochi tradizionali incentrati sulla vendemmia. Se passate dalle parti di San Colombano vi troverete molto bene, questa festa l'ho già vissuta diverse volte. Ce ne andiamo adesso in Veneto, meglio ci torniamo, andiamo in due eventi, tutti e due in provincia di Vicenza. Il primo a Sandrigo, 39esima festa del baccalà alla vicentina, un festival incredibile che vi devo dire, tra l'altro c'è anche una bella, un bel connubio con la Seafood from Norway, perché sapete che il baccalà, noi lo chiamiamo così, no? Il baccalà è il merluzzo, mentre invece da quelle parti lo usano a farlo più a stoccafisso, quindi essiccato al freddo, quello norvegese, quindi c'è questa crasi, no? Questi due tipi di merluzzi che si incontrano e ci sono anche culture che si scambiano fra di loro. Molto molto bello anche questo, Sandrigo, provincia di Vicenza, così come lo è Ghizzole, dove invece c'è la 15esima edizione della festa della zucca. Anche qua si cammina tra i banchi della mostra mercato, ci sono zucche che vengono trasformate in veri e propri oggetti di arredamento, strumenti musicali, insomma è periodo di zucca e qua è grande protagonista. Avanti, andiamo in Emilia, torniamo in Emilia, esattamente ce ne andiamo a Carpi, dove per il centro, se passate di lì e sentite profumi meravigliosi, è perché c'è la quinta edizione di Emilia Food Fest, il festival dei sapori e delle tradizioni della via Emilia, quindi artigiani e produttori di gusto, diciamo così, c'è di tutto, salumi, formaggi, pasta fresca, insomma tutta la cucina dell'Emilia Romagna viene rappresentata, quindi un evento bellissimo che anima la città di Carpi per tutto il fine settimana. E poi via, ci siamo andati oggi, Morbegno, Valtellina, provincia di Sondrio, dove c'è Morbegno in Cantina, nel centro storico di Morbegno, degli itinerari con cantine sotterranee, corti, chiostri, palazzi storici, dove potrete assaggiare tutti i migliori vini, Valtellina Superiore, Riserve e Sforzato, accompagnandoli con presaola della Valtellina, bitto, vari formaggi, polente, pane di segale, insomma una massima rappresentazione di questo territorio in questo evento meraviglioso. E per concludere, due fiere, la festa regionale del miele, questa si tiene a Marentino in provincia di Torino, quindi siamo tornati in Piemonte, la 31esima edizione, tutto dedicato al mondo del miele e dell'apicoltura, quindi grandi produttori e grande miele da portarvi a casa, ma anche tanta attenzione sull'importanza dell'apicoltura. E poi gusti di frontiera, questa da tutt'altra parte in Friuli Venezia Giulia, 21esima edizione, e qui trovate il meglio del Friuli Venezia Giulia, ma non solo, anche dell'est Europa, perché ci sono proprio degli spazi dedicati ai piatti balcanici, quindi via di kebab, cici, burek, sarma, goulash, la baklava e chi più ne ha più ne metta. Quando i territori si fondono e danno vita a eventi così, bisogna per forza passare e assaggiare. Carissimi, questi sono tutti gli eventi del weekend, o meglio, quelli che ho selezionato io per le vostre feste. Spero davvero vi piacciano e se ci andate, qualche bella fotografia, taggate anche Radio Liscio, che così viaggiamo insieme a voi. A tra poco, schiarisco la voce e ci vediamo qua per i saluti. Vi aspettiamo.

amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera solo

0: Carissimi, abbiamo finito anche per oggi. Grazie per tutti i messaggi arrivati al 331 335 6565. Non sono riuscito a leggerne altri, perché poi quando parte la rassegna degli eventi, ragazzi, è così, il tempo corre. Magari li leggerò lunedì, i vostri saluti. E continuate sempre a scriverci al 331 335 6565. La festa su Radio Liscio continua. Mi raccomando, domani sera tutti puntuali alle 21:30 anche su Prima Antenna, perché c'è Alex Biondi dalla Peschiera di Valdengo nel nostro Radio Liscio Live. Sono riprese queste fantastiche dirette e il mondo di Radio Liscio ha ripreso proprio a macinare, e tante altre novità vi attendono. Quindi rimanete sempre sintonizzati con noi qui dalle parti di Radio Liscio. Un grande abbraccio a tutti quanti voi e che sia un meraviglioso primo weekend d'autunno. Divertitevi, state bene. Vi mando un abbraccione e ci si vede qua puntuali lunedì, nei soliti orari. Vi aspettiamo sia io che il buon Max in regia. Ciao cari, buon weekend, godetevela, che è la cosa più bella, sempre con Radio Liscio ad accompagnarvi nei vostri viaggi. Ciao! Mua!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click. Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Gira a vuoto la nuova nazionale, riaffidata sì a Roberto Mancini. Il debutto in Nations League non è di quelli da ricordare. All'Olimpico il Belgio passeggia, vince 2-0 ed evita il peggio, Superman Donnarumma. La gente fischia, il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: I fischi finali sono la sentenza del Colosseo del Pallone, chiamato Olimpico. Pollice verso per l'Italia di Roberto Mancini, che inizia la Nations League sbattendo la testa contro il rinnovato Belgio di Van Bommel e di un De Bruyne è tornato top. Azzurri senza qualità, diavoli rossi con grande qualità. Ecco la sintesi di questa sconfitta per 2-0 che solo un grande Donnarumma ha evitato si trasformasse in caporetto. Il rimpianto, buon inizio di secondo tempo, ma sotto porta troppa imprecisione. L'Italia sembra ancora sentire il peso di 3 fallimenti mondiali consecutivi, lo ammette anche Mancini.
4: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
3: Fischi impietosi, dicevamo, alla fine riconquistare i tifosi azzurri sarà come scalare l'Everest.
4: Sarà più bello alla fine quando arrivi sulla cima.
3: Appuntamento a lunedì, a Bursa ci aspetta la Turchia di Montella.
2: E a proposito di Turchia, ieri capo casalingo al cospetto della Francia targata Zidane, ma sorriso a metà per i galletti, 1-0, deciso dal gol di Mbappé che poi si fa male. Si teme una lesione del ginocchio. Stasera a Londra, big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Voltiamo pagina, Formula 1 alle 13, il via Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà soltanto 16. Pole del compagno della Mercedes Russell a meno 81 dal leader mondiale, accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, poi le Red Bull, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il suo quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora. Io non sono pronto, ha detto sui social, il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. E oggi tra le donne, dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup, Italia-Ucraina. E chiudiamo col basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, entrambe in trasferta, le Vunere battute 78-68 a Istanbul dal Fenerbahce, le Scarpette Rosse superate 92-76 a Belgrado dal Partizan. Ed è tutto, a più tardi.
5: Pezzi da Balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada. Il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia cinque persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino. Nella regione di Rostov colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Rigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, esibendomi in molti locali e feste di piazza e girando l'Italia in lungo e in largo. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi personaggi, cantanti e musicisti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, però dal punto di vista di un loro collega. Scopriremo quindi aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Ah, ma cos'è questo palco? Oggi ho l'onore di ospitare una persona che per la sua voce, per la sua personalità e per le sue canzoni può a tutti gli effetti essere definito una leggenda della musica da ballo. Do il benvenuto a Ruggero Scandinati. Amici di Radio Liscio, do un caloroso benvenuto a Ruggero Scandiutti. Buongiorno Ruggero, benvenuto.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Bella giornata.
2: Come stai?
3: Accaldati tutti con bel caldo.
2: Vi do una chicca, un retroscena. Ruggero stamattina con questo caldo è andato a correre, tanto di cappello, hai tutta la mia stima.
3: Sai, il palco è bello, ma ho fatto qualche chilo in più e devo sbaltirlo rapidamente, ma secondo me è meglio evitare questo caldo.
2: Assolutamente. Comunque, tra l'altro le sagre offrono sempre delle cose buonissime da mangiare, quindi come dire di no?
3: Le feste adesso, sai, le feste l'estate, malgrado questo caldo che magari puoi smaltire con il sudore durante le serate, quello che si fa, però si mangia sempre di più, anche non solo, anche per la compagnia, sai, quando sei in compagnia è sempre bello fare festa, ecco.
2: Esatto, assolutamente sì. Noi ci siamo visti dai colleghi che ho intervistato, penso che tu sia uno di quelli che ho visto più di recente, perché condividiamo la stessa edizione musicale, quindi ci siamo visti recentemente forse era l'anno scorso, in una trasmissione, quindi abbiamo chiacchierato e ci siamo ritrovati anche dopo tanto tempo. Allora, ricominciamo, anzi riavvolgiamo il nastro di un po' di tempo e ripercorriamo un pochino la tua carriera musicale che incomincia un po' di anni fa, nel 1969 mi risulta, è corretto?
3: Sì, esatto, ho cominciato non da ragazzino, perché non ero proprio già ragazzino, però appena neanche maggiorenne, ecco, però è stata una bella esperienza quella, 169, però adesso non mi ricordo più cosa ho fatto nel 69, me lo ricordi, hai qualche appunto?
2: Certo che sì, noi a Radio Liscio siamo preparatissimi, sappiamo tutto, che tu abbia fatto dei concorsi per voci nuove nella tua zona, nel Mantovano, anche perché per chi ci segue da casa, se volete andare a vedere qualche curiosità, sul sito di Ruggero trovate le foto dell'epoca originali in cui lui ragazzino si esibisce in questi concorsi e canta in bianco e nero, bellissime.
3: Bianco e nero è sempre carino, però insomma adesso la tecnologia è diversa. No, ho cominciato, è vero, con fare i concorsi di voci nuove, perché allora ogni paese si facevano queste manifestazioni e mi piaceva andare a fare questi concorsi. Poi mi riuscivano anche bene, a volte magari vincevo, a volte perdevo, però è più le volte che vincevo che quelle che perdevo. Allora ecco perché mi è venuta la passione di continuare, ecco, anche poi incitato anche dai maestri, quella che devi proporti bene per poter continuare la tua storia.
2: Certo.
3: Ecco.
2: Quindi tu andavi già a scuola di canto,
3: dopo 69,
2: non ti eri proprio improvvisato da zero?
3: Guarda, allora ti spiego, a Verona c'era la maestra di canto della Giglio Cinquetti, che allora aveva vinto Sanremo. E allora ho detto, ma sì, ci vado. E allora tutti andavano lì, hai capito? E allora era impegnatissima, però era brava. Però io ho cominciato a lavorare giovane, studiavo, andavo la sera a studiare, di giorno lavoravo. E allora quindi dopo mi sono proposto così, ecco. Diciamo, non è che lo prendesse come professione, più proprio era amatoriale, proprio una cosa che mi divertiva, andare sul palco a cantare.
2: E nel 1970 arrivi a Castrocaro addirittura, raccontami un pochino.
3: Ma lì è stata un'esperienza bella e strana. Allora c'era Gianni Ravera, no, che organizzava anche Sanremo, e chi vinceva a Castrocaro aveva la missione obbligatoria di andare a Sanremo, e vinceva sempre un uomo e una donna, e io ho partecipato e sono arrivato terzo, eravamo in 3.000 di partenza come concorrenti, e abbiamo fatto diverse selezioni a Milano, a Bologna, poi siamo andati a Castrocaro, e lì però io non ero preparato, guarda Beatrice, perché ti posso dire, era troppo difficile quella strada, io non sapevo niente, e in effetti poi quell'anno lì hanno vinto due donne, ha vinto la Mara Nanni e Marisa Sacchetto. E quindi, diciamo, se avessi vinto, la rabbia era perché non ho vinto, però è stato meglio così, perché non ero preparato ad andare su un palco di Sanremo, non sapevo niente, diciamo, avrei bruciato la strada subito. Quindi
2: ma eri molto emozionato o avevi l'incoscienza della gioventù e hai affrontato tutto così abbastanza alla leggera?
3: Ma guarda, lì Gianni Ravera gli piaceva perché la canzone che io avevo presentato era una canzone dei New Trolls, Signore io sono Irish, ed era una canzone bella che poi io l'avevo modificata con qualche modulazione mia, e lui gli era piaciuto molto, e allora dai vedrai, dopo invece in fondo è andata come è andata, però guarda, adesso come adesso non ho rimpianti e sono più contento di non aver fatto, di non aver vinto, perché altrimenti avrei fatto solamente dei guai proprio senza esperienza, ecco. Quindi
2: comunque terzo su 3.000 è un risultato di tutto rispetto, comunque, anche se non sei arrivato prima.
3: Penso, ho dei ricordi già nell'album commesso, quindi quando le guardi hai dei bei rimpianti, però sai, sono cose poi che passano. Allora non ci pensavo neanche, avevo tutta la vita davanti, ero giovane, ero neanche maggiorenne, quindi. E allora cosa devo fare? Faccio che dopo dopo io ho continuato a lavorare, però, perché non avrei mai creduto che questo lavoro mi avesse dato la possibilità magari di uno stipendio fisso, come tutte le cose, sai, quando sei giovane pensi a tanto, E dopo invece man mano che le cose andavano avanti, devo sempre lavorare e suonare, quindi ho sempre fatto due lavori, io fino al 94, pensa, fino al 1994, quindi mi sono sacrificato tanto.
2: Tantissimo, immagino.
3: Ma perché, vedi, quando trovi un lavoro bello, in effetti quando sono andato a The Voice mi hanno parlato molto del lavoro che facevo prima, e questo dato anche un po' fastidio, però fa niente. Perché io facevo un lavoro che amavo, perché mi ha dato la possibilità di girare mezzo mondo, ecco. Io ero collaudatore di macchine particolari, macchine che mettevano etichette le bottiglie. Però quando venivo a casa andavo a cantare fino a quando, poi dopo piano piano ho visto che questo lavoro, questo dell'orchestra, del cantante, aveva uno spazio bello anche di guadagno. E allora scegli, quando sei a un bivio, devi guardare qual è che è migliore, ecco, dal bivio che tu devi prendere, quello magari economico, guardi subito, ecco. Però mi piacevano tutti e due i lavori, quello è il fatto che...
2: Quindi amavi anche l'altro lavoro?
3: Io lo adoravo, io andare a lavorare su quel lavoro, amavo lavorare, mi piaceva tantissimo proprio, perché sai, mi dava la possibilità di girare il mondo, cosa che io da famiglia povera non avrei mai fatto, sai, aerei, alberghi belli, quando arrivavo all'aeroporto mi venivano a prendere, mi sentivo importante anche se ero una persona normalissima, diciamo ero un operaio tanto, non ero un tecnico, non mi sono mai classificato un tecnico. E allora io ho sempre lavorato con la modestia, ecco, come anche con la mia orchestra, ho sempre detto la mia piccola, ma grande orchestra, dico sempre la mia piccola carriera, perché diciamo la nostra storia è piccola in confronto alle cose grandissime che fanno adesso, però ragazzi, io sono stato anche fortunato, non poco, ecco, non poco, grazie alla salute, ma grazie anche all'impegno che ci ho messo, ecco, quindi.
2: Questo sicuramente.

0: Ma la tua famiglia che cosa ha pensato quando tu hai detto ok, ho deciso che lascio il mio lavoro tradizionale e mi dedico completamente alla musica?
1: Sai, i pensieri in casa così, avendo già... No, allora avevo un figlio, poi dopo è venuto Davide, mia figlia, e poi ho avuto Davide. E sai, ci pensi perché dici, ma faccio bene, faccio male, signor. Allora, sai, è come mettere un terno al lotto che non sai mai i numeri che vengono fuori. Quindi io non dormivo di notte, guardavo il soffitto e poi dopo ho fatto la decisione perché non riuscivo più a combaciare il lavoro con la musica. Ho dovuto fare la scelta, ecco, tutto lì.
0: Anche perché in quel periodo, diciamo negli anni 90, quello che leggo, sono uscite delle canzoni che ti hanno dato una grande notorietà, quindi immagino che tu avessi un sacco di richieste e poi appunto fare combaciare le due cose iniziasse a diventare difficile.
1: Ma combaciare tutte e due le cose è difficilissimo, perché poi anche con la famiglia, il rapporto con la famiglia, quindi vieni a casa da una trasferta magari di una settimana, poi dopo vai a cantare venerdì, sabato e domenica o sabato e domenica e poi riparti, insomma. Anche in famiglia, le discussioni, non lo nego, ci sono state, ecco, questa è ovvio, qualsiasi buona donna, posso dire, ringraziare anche mia moglie che ha capito il lavoro, però non è stato facile, ecco, non è stato facile veramente. Poi adesso si è tranquillizzato tutto, siamo tutti contenti e che si va. Mi vedo tutto accaldato, scusate, non sono macchiato ma sono sudato.
0: Anch'io, chi ci vede, perché la maggior parte delle persone ci ascoltano su Radio Liscio, quelli che invece seguono il canale YouTube ci vedono anche e ci vedono oggi particolarmente accaldati. Perché
1: il lavoro combaciarlo con questo, poi non è facile, anche perché nella mia orchestra ho avuto qualche ragazzo che ha avuto qualche problema, sai, con le sue donne si sono separati, questo mi è spiaciuto tanto. Il nostro lavoro è molto particolare, è duro per noi, chi magari non lo fa dicono che bello, voi date sul palco a cantare, vi divertite, ma per me si diverte chi viene a ballare, noi è un po' un impegno un po' diverso, partiamo prima, si devono piantare strumenti, quando finiamo spianti poi vieni a casa, magari devi ripartire, è un lavoro impegnativo, magari chi, sì. chi non lo fa non lo capisce.
0: Si guida per tanti chilometri, non si sa cosa si trova per strada. È difficile, e come dici tu, è difficile anche per le nostre famiglie, perché chi sta a casa ha una persona che non c'è a Capodanno, non c'è a Natale, non c'è a Pasqua, non c'è nel weekend, e deve rimodulare la propria vita in base alle esigenze del compagno, marito o compagna, moglie, musicista o cantante. Questo non è facile.
1: Non è facile. Ma guarda, io ho... A volte mi dicono, no, magari il rimpianto che puoi avere per questo lavoro, il rimpianto che è grosso che posso avere è di aver visto i miei figli crescere poco, nel senso che io non gli ho fatto molto compagnia, e questo tornare indietro non si può, e questo mi spiace tanto, ecco, però oramai era in un meccanismo troppo importante e non potevo mollare, perché se mollavo avevo fatto sacrifici proprio per niente. E allora ho continuato a lottare, facendo capire a mia moglie sicuramente, ma anche ai miei figli, di dire che quello che facevo lo facevo anche per loro, ecco. E piano piano l'hanno capita, però spiace vedere magari quando venivano a trovarmi, venivano con i loro genitori e io ero sul palco invece, però è una scelta, che è una scelta che si fa.
0: Oggi che cosa ne pensano loro, i tuoi figli?
1: No, loro sono contenti perché io da quando avevo l'orchestra, e anche quando ho smesso con l'orchestra prima della pandemia, vado a fare molte ospitate, e però mi vedono andare fuori contento, perché sono contento perché vado a fare quello che mi piace prima di tutto, poi sono contento perché vado a trovare anche gli amici che mi hanno seguito per tanti anni, quindi vedendomi felice sono felici anche loro. Però sono contentissime quando sono a casa, perché quando sono a casa facciamo festa, come tutte le famiglie, io penso. Ecco.
0: Ti seguono nelle serate ancora? Vengono ancora qualche volta a sentirti?
1: Ma non molto, perché a parte le distanze, magari che facciamo distanze lunghe, però non mi seguono perché devo partire troppo presto, arrivo tardi. Però mi aiutano nel mio lavoro, specialmente nel computer, quando devo fare i brani, quelle cose lì, anche nelle scelte dei brani, mi danno una mano, no, non posso dire niente, anzi sono fin troppo bravi, secondo me, fin troppo bravi.
0: Qualcuno di loro ha seguito le orme artistiche del padre?
1: Guarda, mia figlia è stato meglio così che non abbia fatto niente, perché è stonata. Assomiglia a mia moglie, è stonata, quindi è meglio che non abbia fatto niente. Mentre invece mio figlio era bravo. A mio figlio ho cominciato a suonare la batteria, poi dopo non gli piaceva, e dopo invece a cantare era molto bravo mio figlio. Anzi, sarebbe stato anche adesso molto bravo, però non ha voluto seguire la mia storia. E quando si è diplomato come ragioniere, lui ha voluto fare un altro lavoro, che adesso non fa neanche il lavoro di ragioniere, ha trovato un lavoro che gli piace e quindi segue quella linea.
0: Che questa è la cosa importante.
1: Mia figlia ha lavorato in lingue, quindi lavorano tutti e due insieme, perché hanno un lavoro dove vengono molte persone dall'estero e devono parlare la lingua, e allora insomma si trovano bene. Poi hanno trovato un datore di lavoro che li tratta veramente molto molto bene, sono contentissimi, anche perché quando trovi un lavoro come quello che facevo io prima, stai bene, perché io avevo dei datori di lavoro bravi. Diciamo, loro mi davano, io davo tanto per loro, però sono stato molto soddisfatto e non tornerei dietro subito anche per fare quel lavoro, anche se oramai è già finita tutta la storia. Però ma ci sono di quelli che si lamentano per il lavoro e trovano magari dei datori di lavoro che non sono contenti, e non è molto bello, secondo me, andare a lavorare con quella situazione non bella. Invece l'importante è che tu trovi la tua dimensione come loro l'hanno trovata per adesso. Molto bella e molto importante. Io sono contento, ecco.
0: Ascolta Ruggero, ritorniamo indietro al 1995, quando esce una canzone tua che a me piace tantissimo, che è Applausi in Paradiso. Io, quando penso che chiunque faccia il nostro lavoro e ha una persona, un genitore o un parente stretto che non c'è più, ti emozioni sentendo questa canzone, sicuramente, perché è ovvio che quando tu canti esprimi la tua arte e pensi che la tua canzone arrivi alle persone, appunto, che ti ascoltano. Mi racconti la nascita di questa canzone?
1: Ma guarda, mio papà era mancato 10 anni prima del 95. E quando ho fatto questo motivo che me l'avevano proposto, l'avevo proposto in maniera tragica, ma no, io non voglio fare piangere le persone, quindi è un modo. Però dopo l'abbiamo fatto in versione moderna, anche se il testo è molto importante, quindi riguarda una persona di mio padre che era mancato, io volevo dedicare una canzone. E poi come l'avevano costruita così mi era piaciuta molto, e allora proviamo a proporla. E l'ho proposta una serata che eravamo a Ferrara, questo, e eravamo io, Franco Pastelli e Mauro Levrini, abbiamo fatto uno spettacolo con tre orchestre su un palco enorme, migliaia di persone, e io ho proposto questo brano, ed è stato molto importante, perché in effetti se tu ascolti la canzone dici 10 anni sono passati da quando è successa questa storia, questa che mi è mancata una persona importante. E questa canzone ha fatto un successo non indifferente, anche perché durante le serate, tuttora, è una delle canzoni più richieste. E questo è importante, fare trovare delle canzoni in un CD, o allora davano le cassettine, dopo è venuto fuori il disco, e invece dopo il CD posso dire che trovare canzoni come queste in una compilation, altrimenti nelle proposte, è importante, perché ha segnato veramente una storia. È come, diciamo, parliamo di cose piccole, è come dire Albano fa nel sole, che se non canta nel sole quando va fuori, io sono molto più piccolo, devo cantare Applausi in Paradiso, perché mi hanno identificato così. È bello, insomma, trovare una canzone importante ti fa crescere anche come persone, come personaggio. Sempre
0: un'altra canzone.
1: Piccoli.
0: Certo, assolutamente. Ma io sono convinta che l'umiltà nel nostro lavoro è una dote rara e importantissima.
1: Per me nel nostro lavoro è la cosa più importante, guarda, fidati che la cosa più importante è essere te stesso, perché la gente non sembra, ma ti vede se tu fai finta di magari. Invece io sono sempre normale, sono rimasto, a volte anch'io giustamente ho dovuto magari lisciare qualche cosa perché mi conveniva in quel momento farlo, però la normalità è quella, l'arma vincente di questo lavoro, ecco.

0: Un'altra canzone che ti porti dietro già da qualche anno è Stella, che è di tutt'altro, diciamo, mood rispetto a Applausi in Paradiso, perché è una canzone allegra e giocosa, però è un'altra canzone che colpisce dritto al bersaglio con un bel 10, perché quando l'ascolti non la dimentichi più.
1: Ma guarda, Stella è venuta fuori così per caso, in effetti io non credevo, perché ho detto, ma non sono portato io per queste canzoni, mi piacciono le canzoni più impegnate magari. E invece quando mi è arrivato, allora si usavano le cassettine, no? Arrivavano le proposte, allora io ascoltavo, e allora i miei figli erano lì, e quando c'era questa 1, 2, 3 Stella, loro andavano, giravano per casa e dicevano 1, 2, 3 Stella, 1, 2, 3 Stella. E allora ho detto, ma secondo me, guarda, questa qua è una canzone che ci può prendere, però non credevo in questo motivo. In effetti il CD io l'ho intitolato Un angolo di eternità, una bella canzone esplosiva, quelle canzoni che a me piacciono tanto. E invece, ragazzi, Stella è veramente stata un successo non indifferente, perché abbiamo venduto veramente tantissime cassettine, una marea di cassettine, poi è venuto il CD ed è stato un successo per quanto riguarda il nostro ambiente non indifferente, ecco. Proprio, e poi guardate, a volte la faccio due volte per sera, ragazzi, io ho detto basta, insomma, è dal 2001 che l'ho incisa io questa qua, eppure ragazzi sono canzoni che rimangono nella mente e te la richiedono. Io sono venuto a sentirti perché so che canti Stella e devi cantare Stella, poi in fondo dai, cantami Stella. E pensa che in tante manifestazioni, tante feste che facciamo, tanti ragazzi, che adesso ci sono molti ragazzi che lavorano nelle feste, vengono su a cantare come finale, facciamo Stella e la cantano tutti, ma la sanno meglio. A volte io sbaglio le parole, perché sono talmente lunghe, se magari non prendo la prima parola non mi viene più la riva di tutto il resto. E invece loro la sanno tutto, vengono su coi fogli, ce la leggono. Ecco, questa per me è una bella cosa, ecco. Perché tu quando fai una proposta, poi lo sai meglio di me, quando si ascoltano le canzoni dici se faccio bene, faccio male, può piacere al pubblico, non può piacere, sai, i dubbi li hai sempre, non sei mai sicuro di quello che fai. Io penso che non solo noi non siamo sicuri, ma chiunque, qualsiasi persona non è sicura di quello che fa. Però ti posso dire che lì effettivamente abbiamo centrato l'obiettivo, e a parte la canzone che mi ha fatto guadagnare anche qualche cosa, ma però una soddisfazione personale proprio grande, grande, veramente bella.
0: A volte sono proprio i motivi in cui non credi e che ti regalano delle soddisfazioni che non ti aspetteresti.
1: Guarda, quando fai questo lavoro, magari ti gratifica più magari una cosa così, ovviamente sai che lo fai anche perché devi vivere, però è una soddisfazione non importante, importante molto molto, e ti dà la forza anche di andare avanti, ecco. Magari dici trovare una stella ogni disco sarebbe importante, un applauso in paradiso, ecco.
0: Ma più che altro che almeno così cambieresti canzone anche in serata e dici vabbè, almeno alterniamo un po', e invece no.
1: Guarda, la cosa bella di queste canzoni è che ci sono ragazzi giovani, sai che adesso le mode sono cambiate, quindi loro ascoltano tutt'altra cosa, o forse magari spero di non essere deriso quando faccio queste cose, ma non penso, perché i ragazzi giovani vengono tanti a richiedermi Applausi Paradiso, Stella, perché si divertono. E io ho fatto una canzone Figlio, che è bellissima, dedicata a mio figlio, ha delle parole importanti e mi richiedono anche quelle. Quindi non pensiamo che tutti i ragazzi giovani siano stupidi, anzi io proprio avendo i figli giovani, quindi non me li immagino neanche, anzi sono a volte hanno questa sensibilità che è molto importante, veramente.
0: Ascolta Ruggero, da collega donna ti faccio una domanda magari un po' scomoda, ma tu sei molto coerente, perché negli anni hai fatto la scelta di non avere una cantante donna sul palco. Da che cosa è nata questa scelta, che poi tu appunto coerentemente hai portato avanti per tutta la tua carriera?
1: Guarda, io non è che abbia fatto questa scelta. Io lavoravo con Franco Bastelli, no? Quindi lavoravo, facevamo serate insieme, vedevo che lui si proponeva lui come personaggio e e poi ho trovato l'impresario di Bologna, che era l'impresario di Franco, e lui diceva: io quando guarda Franco non c'è più, tu sarai sostituto, però se c'è una donna vicino a te magari diventi un'altra situazione, che magari poi non sei più tu il personaggio importante. E io credevo, ho detto, andavo avanti, però vedevamo che le serate erano tante, quindi il calendario era sempre pieno, quindi non avevamo questa esigenza. Però certe volte, certe sale da ballo mi dicevano: sì, se non hai la cantante non vieni a suonare da noi. E io dicevo: va bene, però avevo l'alternativa di dire, se non andavo di lì, da quella parte, avevo già altre proposte in altre sale da ballo o feste. Ecco perché non mi sono mai preoccupato, anche perché l'impresario spingeva su questa situazione. E poi mi sono trovato bene, perché io ero davanti, i ragazzi mi aiutavano dietro, i ragazzi dell'orchestra sono rimasti con me tanti anni, mi aiutavano, li devo anche ringraziare. E diciamo, non ho mai sentito la necessità di avere la cantante, ecco. Però ho dovuto collegarmi per fare gli spettacoli a un'altra cantante. Sicuramente sai con chi ho fatto, con la Titi Bianchi, quindi abbiamo fatto dei dischi insieme, incidevamo per la stessa casa discografica e abbiamo fatto una situazione molto bella e importante, perché dopo le nostre voci si amalgamavano bene, quindi erano e all'ascolto anch'io, quando io sono molto, faccio un disco, non lo ascolto, perché altrimenti rifarei tutto subito.
0: Capisco.
1: Come tutti, no? Dici: ma guarda, Madonna, se riesco a rifarlo, lo rifaccio in un'altra maniera. E invece è stato veramente un binomio molto molto bello, importante, perché avevamo delle richieste forti, e quando arrivavamo a fare gli spettacoli c'era sempre molta gente che ci seguiva, quindi già lì abbiamo fatto due orchestre distinte, perché lei era Titi Bianchi e era un personaggio, io ero Ruggero Scandiuzzi, era un altro personaggio, e quando facevamo insieme c'era questo entusiasmo, cercavamo di non farne molti vicini, perché altrimenti bruciavamo l'idea, nel senso di dire, se è una continuità la gente viene una volta, due, poi non viene, invece
0: si abitua.
1: Creiamo proprio l'evento di queste, ed era, se eravamo pilotati, non era proprio nata, noi non avevamo neanche il tempo di pensare, perché suonavamo quasi tutte le sere, però chi ci pilotava dietro, impresari e anche produttori, lo facevano bene. L'hanno fatto bene, ecco, posso dire, l'hanno fatto bene.
0: Hanno fatto delle scelte intelligenti.
1: Delle scelte intelligenti, sì.
0: Cioè, hai qualche aneddoto di questo periodo, qualcosa, magari qualche episodio divertente o curioso che è capitato in una serata magari con la Titi, ma anche del pubblico?
1: Del pubblico. Guarda, io ti posso dire una cosa, ma forse è divertente o meno, no, io, a me piace andare in pista, no? Quando vado in pista, a volte magari può essere noioso per la gente, dice adesso non balliamo, va in pista, però ci sono di quelli invece che vengono perché magari sentono quelle due o tre canzoni che fa in pista. E allora una sera passavo così, e allora c'era una donna, mi ha preso così, oh ma come sei bravo, per i capelli mi tirava. Ho detto, questa signora secondo me non è entusiasmo, volevo vedere se avevo qualche cosa di particolare. E io, quando ho finito poi dopo la pista, sono andato dalla signora, ho detto, guarda, ma non le piaceva quello che... No, è stato bravo. E ora mi sono immaginato, io ho detto, io volevo sapere se i capelli sono proprio tuoi.
0: No!
1: E allora ho detto, guarda signora, io ho una gran fortuna. Ho guardato in cielo e sono stato fortunato. Ho ancora i miei capelli e sono ancora tutto... Così. Ma l'abbiamo buttato in ridere, però sono cose che ti fa piacere, sai, la gente poi è curiosa, vuole sapere. Ma questo è uno, dopo ne abbiamo avuto tanti altri, quindi. Però questo mi ha fatto sorridere veramente, ma è una brava persona, non è che voleva, era uno che ci seguiva, che tra l'altro, però era molto curioso.
0: È stata molto, si vede, curioso. Che alla fine di seguirvi, ogni sera aveva questo dubbio, quel giorno lì se l'è voluto proprio levare.
1: Se l'è potuto, certo. Vabbè, comunque dai, sono cose che succedono. Poi dopo con la Titi, no, con la Titi facevamo sempre cose abbastanza serie, nel senso che sì, la parola di prenderci in giro uno con l'altro lo facevamo, però sempre con rispetto, ecco, quindi, perché sai, quando sei vicino a una donna, magari una come Titi Bianchi è così, mi piaceva fare la persona seria come lei con me, ecco, quindi io parlo di Titi Bianchi perché adesso sto collaborando un po' con tutti, però è stata la persona dove ho collaborato più, come tu mi hai detto che non avevo la donna, come donna sul palco con me, ecco, quindi

0: Ruggero Scandiuzzi, abbiamo ripercorso la tua carriera, abbiamo visto che hai iniziato con i concorsi, ma non pago dei concorsi che hai fatto da ragazzo. Ti sei riproposto in un concorso di portata veramente grande, nazionale, mi sembra nel 2020, hai partecipato a The Voice Senior su Rai 1. Ho sentito anche che di questa esperienza, sì, in qualche intervista ne hai parlato con un pizzico di amarezza, che condivido per le motivazioni che hai detto e che vorrei che rispiegassi anche ai nostri ascoltatori di ma cos'è questo palco.
1: Ma guarda, questa è stata, io non volevo neanche andare, perché ho detto ma dai, senior, mi sembrava insomma di fare una cosa non... Dopo i miei figli dicevano, ma non hai niente né da perdere, neanche da guadagnare, ecco, perché effettivamente quando tu hai finito la tua storia ci vai solamente perché dici mi manca il palco della Rai o la trasmissione che fanno loro. E siccome è stata la prima edizione, secondo me sapevano anche loro poco di come comportarsi la Fremantle. E hanno fatto queste dovevano fare sei puntate, però dopo si sono ridotte a 5 perché con la faccenda della pandemia. Quindi abbiamo fatto le prove, e quando dopo sono andato in trasmissione. E quando ho fatto in trasmissione io avevo già pronto una canzone che mi piaceva, che era già tutto pronto, ed era Fai rumore, che me la sentivo molto bene. Siccome lì non potevi fare più di 2 minuti e 20 di canzoni, era un ritornello che facevi. E ho detto fai. Dopo invece, una settimana prima me l'hanno cambiata e ha cambiato la canzone, mi ha fatto fare quella di Ultimo, che io Ultimo lo rispetto per quello che sta facendo, nel suo genere è bravissimo, però io giuro che la canzone non la sapevo, ecco. E abbiamo dovuto abbassare la tonalità, abbiamo dovuto, quindi non riuscivo io proprio a prendere le basse, perché nelle basse io faccio molto fatica, e l'abbiamo abbassata nelle basse. E allora quando ho fatto quella canzone dicevano tutti ero emozionato perché sei alla Rai, e però non ero sicuro della canzone, avevo paura che quando facevo le basse mi sfuggisse la voce, non era presente. E allora non è che non abbia fatto brutta figura, però poi io ho scelto Albano, che Albano, io sempre piaciuto Albano come canta, ho sempre imitato, e magari Clementino che era vicino, anche lui mi ha detto va, se venivi con me magari facevi qualche cosa di più, però sai, sono momenti, però io sono contento di aver fatto una cosa, di aver portato anche la mia famiglia, perché poi Clerici è stata molto onesta, dice vuoi che ti presenti o vuoi essere accompagnato dalla tua famiglia? E io ho detto Antonella guarda, mi piacerebbe essere accompagnato, visto che sarà la prima e l'ultima volta che vengo qua, e allora con la mia famiglia, allora mi hanno accompagnato sul palco di The Voice. Per me è già stato bello quello, ecco, per me è già stato importante, anche perché quello che ha vinto è bravissimo, io ho rispettato la loro trasmissione. Poi quando hanno fatto che hanno eliminato tutte le persone, che eravamo tutti in fila, è perché dovevano eliminare

0: sono scelte che vengono fatte in altri ambiti dalla produzione, quindi tu ti ritrovi magari con una canzone che proprio non fa per te e lo sai, e nonostante quello sei su Rai 1, hai una carriera dietro e devi comunque dire ok, devo farla nel miglior modo possibile, perché non posso arrivare dopo tutti questi anni su Rai 1 e fare brutta figura.
1: Ma guarda, io ti posso dire una faccenda, quando ero alle selezioni, così dopo tu facevi sentire la tua voce, dovevi cantare le canzoni che dicevano loro, perché loro dicevano canzoni tue non ne puoi fare, no? Vabbè, cosa c'è? Ditemi cosa c'è da cantare, mi preparo. E poi guardando sul computer qua vedo che lei ha la canzone Stella, che è molto, molto guardata anche nelle serate, molto richiesta. Me la fa sentire un pezzettino. Ho detto, guardi, non ho neanche la base. Invece nella chiavetta che avevo portato su c'era la base. Ho detto, è inutile che ti faccia sentire una canzone mia che poi tu non me la fai fare. Quindi ho detto, ditemi quello che posso fare. Ho detto, non ce l'ho la base. Quindi, no.
0: Quindi comunque è una bella esperienza andare su. Io direi che lo farei se me lo chiedessero, cantando anche non so cosa.
1: Ma pensa però... che dopo molti colleghi mi hanno chiamato per dire, ma mi hanno fatto la proposta, magari mi hanno chiamato perché loro chiamavano, ti facevo qualche prova, poi ti richiamavano. Ho detto, guarda, non hai niente da perdere, se tu devi andare facci pure. Ecco, io ho avuto questa esperienza un po' negativa, però ne parlo adesso negativa, invece dico che è tutto positivo. Quindi c'è da fare, di fare assolutamente, anche loro sono molto preparati. Dopo io, essendo la prima trasmissione, non sapevamo neanche l'intervista com'era. La seconda, già, se fossi andato alla seconda, avrei visto la prima, avrei saputo come comportarmi, hai capito? Quindi forse ho sbagliato un po' io e loro, diciamo, loro sapevano quello che dovevano fare, perché ragazzi hanno una potenza non indifferente. Però noi da piccolini cosa che sappiamo? Sono la Rai, sono contento, ero davanti al Albano, c'era Gigi D'Alessio, c'era la Bertè. Anche quando loro mi hanno chiesto, dire come mai hai scelto la canzone di ultimo, io ho detto, ma i miei figli mi hanno detto di fare questo, ho detto questo perché anche i miei figli non erano informati neanche su questa canzone, però sai, al momento non posso dire, anche perché se tu dici una cosa sbagliata allora te la tagliano, ecco. Te la tagliano sicuramente, quindi è inutile star lì, perché loro hanno le loro regole e la rispettano bene, poi la televisione sono bravi a farla, confermato, ragazzi hanno una forza, tutti preparati, era un altro mondo, vedere questo un altro mondo, mi è piaciuto molto vedere anche queste situazioni importanti, ecco.

0: noi siamo arrivati quasi alla fine della nostra intervista, ma prima di salutarti ti faccio una domanda. Dimmi. Che ho fatto a tutti i nostri colleghi che ho intervistato. La nostra vita, la nostra carriera è stata costituita da tanti locali e feste di piazza che sono stati dei tasselli importantissimi e storici. Se ci fosse un locale che tu potessi riportare in vita oggi, quale sceglieresti? Dove vorresti esibirti per una sera in un locale che oggi non c'è più?
1: È una domanda che mi fai, è scontata. Parliamo dello Studio Z, ecco. Studio Z che per me è stato importante come locale, come gestione e chi lo gestiva. Perché effettivamente era una persona che se ti prendeva a cuore ti aiutava tanto, e la radio che loro avevano era veramente importante per noi, sia quando andavamo con l'orchestra, ma sia anche come personaggi, perché anche quando andavi là, intervistato così, c'era veramente un ascolto importante che per noi dà una forza grande, grande. Poi organizzava delle manifestazioni che adesso si fa fatica a trovare, come quello che era il microfono d'oro, quando io ho vinto il microfono d'oro nel 2013, che però lo Studio Z l'aveva già chiuso. E nel 2013 io l'ho fatto la prima volta che l'hanno fatto al Forum di Assago, al Teatro della Luna, e io ho vinto il microfono d'oro, ho vinto lì. Una location bellissima, importante, e lui l'aveva preparata veramente bene. Mi sembrava già di essere stato alla RAI, che ci sono andato dopo tanti anni, ma però ti posso dire che lui aveva fatto una cosa molto molto bella, importante.
0: Il mitico Angelotti.
1: Sono qua in casa, lo sto guardando il microfono d'oro, perché è un ricordo bellissimo, sai, emozionante, ecco. Per me è stato il mio Sanremo.
0: Era un concorso, esatto. Era il Sanremo delle orchestre.
1: Vicina, puoi andarci, dai. Sono andato all'Aristo di Sanremo. Dimmi.
0: È scontato. Dimmi. Perché siccome io sulla carta di identità e su tutti i documenti ho scritto nata a Sanremo, e tutti mi dicono, ma perché non, allora se sei nata a Sanremo non sei nata al festival? Non è così immediato.
1: Non è così facile. Ma io ci ho provato, poi ho visto che era impossibile. Poi come ti ho detto, dai, guarda, quando sono stato a Castrocaro che c'era questa missione a Sanremo, no, non ero preparato, perché poteva venire dopo diversi anni, magari essere magari guidato da qualcuno, però no. Per me era una cosa impossibile, adesso proprio sarebbe impossibile per noi, perché è un genere, vedi che chi sta vincendo. Quest'anno ha vinto, mi sembra, Sal Da Vinci, però con una canzone che anche noi abbiamo potuto proporla, ma anni indietro hanno vinto dei personaggi o delle canzoni che noi non abbiamo proposto, no. Perché io non me le sentivo proprio, guarda, le avrei fatte male, ma non me le sentivo. Non dico che erano brutte, né, per l'amor di Dio, non è giusto dire questo, però non facevano parte del nostro genere, almeno per quanto riguarda il mio caso, ecco.
0: Io avrei tante domande da farti, ma il nostro tempo si è esaurito, purtroppo. Chissà che non ci sia un'altra occasione per fare la parte 2, però ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, per la tua gentilezza. So che è una stagione impegnativa e nonostante questo hai trovato del tempo da dedicarci, e quindi ti ringrazio tantissimo.
1: No, guarda, io l'ho dedicato molto volentieri. Chiedo scusa perché sono ancora sudato, non sono macchiato, perché però siamo tutti fatti così, alla buona, come sono fatto io. E io ti ringrazio, forse sono chiacchierone perché quando comincio a parlare non mi fermo mai, però guarda, se c'è un'altra occasione per parlare di altre cose, io sono disponibilissimo, anzi, e ben volentieri, te lo posso dire.
0: Bene, grazie di cuore, Ruggero, un abbraccio e buona estate.
1: Un abbraccio a te e a tutte le persone che stanno ascoltando o guardando. Grazie di cuore, buona giornata.
0: Grazie
1: a tutti, ciao.
0: Grazie.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13 solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
7: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
6: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Sport. Calcio ha deluso le aspettative e la prima uscita della nazionale è tornata nelle mani di Roberto Mancini. A Roma esordio di Nations League e gli azzurri sono stati sconfitti 2-0 dal Belgio. Insieme ad un super Donnarumma, una delle poche note liete, il bolognese Nicolò Cambiaghi, che prova a portare una ventata d'ottimismo. Ascoltiamolo.
8: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti. Poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di per i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto, sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare meglio lunedì.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Amici della Peschiera, buonasera! Buonasera a tutti, benvenuti!

0: Buonasera Peschiera, buonasera a tutti.
1: Roberto Tagliani per voi.
0: Che bello essere qui stasera, devo dire siamo tutti quanti molto emozionati per questa prima grande bella serata in diretta su Prima Antenna e Radio Liscio. Salutiamo gli amici che ci guardano da casa, ma soprattutto voi che siete qui in sala, belli, presenti, con tanta voglia di ballare, vero? Siete ancora tutti belli estivi, belli caricati di colore, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di darvi una serata con i fiocchi bella. E comincio subito con una mia nuova, nuovissima cumbia. Ragazzi, la conoscete oramai, perché insomma a Radio Liscio spesso e volentieri la trasmettono. Regina dell'amore, eccola qua.

0: Roberto Tagliani.
1: Grazie. Oh, che bello, vediamo anche Mariangela e Tullio, i nostri amici meravigliosi che sono venuti a trovarci questa sera. E allora ragazzi, a loro dedico questo brano Spegno dell'amico Rangone. Eccolo qua, vai. E là!

senza te. Io ora provo un sentimento che non c'era, e il tuo fascino si è fatto strada in me. Toni Daloi, eccolo qua.

Grazie. E ho visto già là in pista delle signore belle, meravigliose, che ballano tutto, già a ballo di gruppo vuol dire che avete voglia di divertirvi. Però allora, noi ci piace che voi cantiate con noi le canzoni, quindi facciamo un'altra volta il finalino se lo sapete fare con noi, dai, tutti insieme, dai.

0: Ida, bravo! La la la la e la e la e la. Bravi davvero! Oh, è arrivato il sole, è arrivato il sole di cattivo mare qua, ragazzi. Allora Adriana,
1: prontissima.
0: Tanta emozione per questa bella serata alla Peschiera, lascio a te il palco per questa,
1: certo,
0: canzone splendida, Amore Bello, Adriana.
1: Questa la dedico a Delio e Maria con tutto il cuore, grazie per essere qui con noi, meravigliosi.
0: Ciao ragazzi.

0: Un grande applauso alla nostra Adriana.
1: Grazie. Ma siete meravigliosi, guarda che pubblico, Roberto.
0: Mamma mia, io sai che devo dire, dopo tanti anni di palco sono molto emozionato, più delle altre volte
1: veramente.
0: Stasera, devo dire. Ragazzi, la conoscete la mia canzone? L'ho fatta nel 94.

0: Rose Bianche, Roberto Tagliani.
1: Grazie. Grazie, grazie, grazie. La cosa bella è che passa la gente, canta la canzone, vuol dire che insomma è entrato un pochino nel padiglione auricolare. E allora ragazzi, io una signora è passata e mi ha detto: sei più bello da vivo.
0: Meno
1: che
0: male.
1: In televisione. Meno male, dico. Signora, però è così, insomma, la televisione un po' invecchia, signora. Non c'ho il trucco stasera, c'ho la bronzatura naturale, signora. Dai, la mia nuova canzone, ragazzi, ti cerco.

0: Allora ragazzi, facciamo un bel gioco. Siccome tanti amici ci stanno guardando da casa su Prima Antenna, ma quelli che ci ascoltano in radio, comunque che ascoltano anche le dirette che poi andranno in onda durante l'annata, non sanno quali applausi ci sono alla Peschiera. E allora con un rullo di tamburo del nostro Etienne al mio 3, fate un applauso e buttate giù la Peschiera di Valdengo, così Cicci la rifà nuova. Dai, 1, rullo, Etienne, rullo. 1, 2, 3. Bravi,
1: ci piace.
0: Vi regaliamo il nostro Gabriele adesso, che ci canta una bella canzone. Sì. Siamo con Antonello Venditti.

0: Gabriele per voi. Grazie mille. Cosa avevi in mente, ragazzi? C'è tante fotografie stasera, ragazzi.
1: Hai davvero visto,
0: Sembriamo paparazzati da novella 4000, qua, ragazzi.
1: 4002, sì.
0: Allora, tanto per non farci dimenticare niente, un'altra voce là in fondo, quella del nostro Franchino. Franco, questa sera abbiamo portato in Piemonte, sei contento?
2: Sì, come la Pasqua, certo, certo, ci mancherebbe.
0: Ragazzi, una canzone meravigliosa, un brano dei Pooh che canta il nostro amico Franco. Si chiama

mi dire niente, stammi ad ascoltare. Sono troppe notti che ci dormo male.

0: Io vorrei un grande applauso per Franco Bianchi.
1: Grazie.
0: La donna del tuo amico, ragazzi, mamma mia, che birichino, Franchino.
1: Del mio amico.
0: Vabbè, uguale, insomma, sempre corna sono,
2: Esatto.
0: Ragazzi, sapete quando si ballava negli anni 60, quando si facevano tanti bambini, con le, signora, con le belle canzoni come queste, ragazzi, eccole qua.

0: Prendi questa mano, Zingara, grazie.
1: Roberto Tagliani per voi.
0: La IVA, grazie. Grazie. Allora, io devo fare subito questa canzone perché sono passati in tre, me l'hanno chiesta. Si vede che l'ascoltate per radio, anche grazie a Radio Liscio che la mette in onda spessissimo. Non è mia, però fa parte del mio disco, me l'hanno regalata Marco Negri e Marilisa Maniero. Con il cuore vi canto Dimenticarti Mai. Eccola qua.

0: Grazie. Allora, io mi scuso con gli autori delle mie canzoni se mi stanno ascoltando da casa, che continuo a cambiare le parole, però insomma è talmente grande l'entusiasmo di essere alla Peschiera questa sera che io ci metto Peschiera dappertutto stasera.
1: Ovunque.
0: Ovunque. Grazie, grazie. Allora, direi che tra un po' arriviamo un po' a girino di liscio, quello bello, tosto. Adriana,
1: certo.
0: Ma se noi ci facciamo una stagione dell'amore, che dici?
1: Perché no?
0: Eccola!

0: Ma grazie!
1: La stagione dell'amore. Franco, io direi prendiamo la fisarmonica, facciamo un girino di liscio, dai. Perché ci vuole, dai. Facciamo una bella mazzurchina, cominciamo alla grande. Accontentiamo tutti, anche le richieste che avete fatto le facciamo tutte. Allora, dai. Eccolo là.
0: È pronto, eh?
1: È anziano, poverino. Dai, ragazzi! Vai con la terzina! Vai, Franchino!

0: Franchino.
1: Grazie.
0: E allora, un brano che sicuramente è entrato nei vostri padiglioni auricolari, lo cantava la

0: l'Adriana e Chiara papà,
1: dedicatissimo a tutti i nostri papà meravigliosi.
0: Grazie, ciao meraviglia, ciao ciao ciao.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende una domenica con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio. Qualche innocua nuvola solo di passaggio sulle regioni meridionali e le temperature saranno in generale ripresa, con picchi che diffusamente toccheranno anche i 26-27 gradi, valori ben oltre le medie stagionali di riferimento. Le minime, e specie al centro-nord, saranno piuttosto frizzantine. Al sud soffierà ancora una vivace ventilazione con mari mossi, specie al largo. Dettagli su 3bmeteo.it.

0: Grazie.
1: Bravissimi.
2: Bravi. Oh, che bello, che bello, che bello. Dai. Tango, tango.
1: Si va col tango, ma non può mancare un grande classico. Santa Monica.

0: meraviglia.
1: Mamma mia, che paura che la rompi, Tullio. Sei snodatissima col casquè meraviglioso, ragazzi. Dov'è la signora, bella signora, che mi ha chiesto la mia chitarra? No, è la suona chitarra.
0: Suona, suona.
1: Te la faccio subito, eccola qui.

0: suona chitarra Roberto Tagliani per voi.
1: Facciamo un saluto all'amico Rangone se ti stai ascoltando.
0: Certo che sì.
1: Ciao Roberto, con tutto l'affetto.
0: Ciao.

0: Suona chitarra Roberto Tagliani.
1: Per la bella signora che me l'ha chiesta, grazie. Grazie. E allora è il momento di presentarvi la nostra bella nuova canzone scritta per noi da Gianni Drudi. Questo bel brano, Quando c'è l'amore.

0: Roberto Tagliani e Adriana Polato, per voi la pensiera.
1: Grazie! Quando c'è l'amore, mamma mia ragazzi, che bella canzone. Grazie Gianni. E allora andiamo tutti quanti in treno.

0: orchestra Roberto Tagliani.
1: In diretta Gigi e Gio Fantini. Radio Liscio, prima antenna.

0: Grazie! Fantastici!
1: E allora ragazzi, scendiamo dal treno, piano piano ci avviciniamo ai balli di gruppo. Gabriele!

0: Gabri Gabri Gabri! Testo zitto, ragazzi!
1: Grazie!
0: Bravi, movimento, il mio nuovo Ciaccia! Benvenuto, amore! Dai ballerini!

E allora ragazzi, dai, pronti? Grazie! Pronti per l'Alligaglia, arriva la nostra Adriana e Raffaella Carrà, la Pantera!

se la sapete fare questa, perché questa sicuramente la sapete fare. È nuova, nuova, no, nuova, nuova, no, mica tanto, però insomma, Sanremo, eccolo qua, dai!

Presi. Ah, bravi. No. Non ve la cavate così, ragazzi, perché no. Allora, quando Salda Vincioli, gli scappano giù le tette, cosa succede? No. Quando Salda Vincioli ha vinto Sanremo, lui ha mandato un messaggio, ragazze. Com'è che fa Adriana? Beh, io non lo so fare, io lo so cantare. Io e te, per se, dovete mostrare la croce che avete sul dito, la catena che avete sul dito, questa, che io non ho, perché questa è finta. Giuro. Un pezzettino come si deve, però. Allora, pronte? Fate come fa l'Adriana, dai.

0: Roberto.
1: Brave, dai ragazze, ce l'abbiamo fatta, dai, andiamo avanti. Ma come sei panterata, ragazza?
0: Panterata.
1: Mamma mia, sono uscito dalla giungla, arriva Tarzan, esibizionista Adriana.

¡Brava, Diana! ¡La nostra pantera, Diana!

0: ¡La mochilica de abril! Bravi ragazzi, andiamo con la canzone estiva!
1: E si continua così!

0: Adriana per voi, canzone estiva.
1: Grazie.
0: Mamma che scatenamento.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito, dopo la Bioshock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio, che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitano Donnarumma. E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella, e allora una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna Nicolò Cambiaghi prova a portare una ventata d'ottimismo.
6: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo dopo un primo tempo non molto positivo, abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto, sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
5: Intanto stasera si giocano due gare di Nations, Repubblica Ceca, Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento, basket. Archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. Tre anticipi della prima giornata alle 19.30 all'ABC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso alle 20, Venezia Cantù alle 20.30, Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la pallavolo, metabolizzata la delusione Italia. Stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile, a contendersi l'oro la Francia biolimpionica guidata da Andrea Gianni e la Polonia che tiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
0: Allora hanno chiesto il mambo, lo facciamo subito, quello degli anni 40, ragazzi.

0: tempo.
1: Ragazzi, siamo tornati indietro con il tempo, eh. Mamma, lei si ricorda. Allora ragazzi, io direi chiudiamo il giro. Franchino è pronto dall'altra parte per chiudere il giro sempre. Chiudi Franco, devi chiudere tu il
0: chiudi,
1: giro.
0: Chiudi la porta Franco.
1: Devi chiudere il giro Franco. Dimmi amore, non ti capisco. Vieni qua. Dimmelo, vieni a ca, dimmi. Cosa vuoi amore? Ah è vero. Subito qua. Mi sono scurta, sto invecchiando tesoro, dai. Guitar Boogie, Boogie, vai Franchino. È vero, adesso lo faccio subito.

0: La chitarra del nostro Franchino, eccolo là.
1: Grazie.
0: Bravo, bravo, mamma mia, ci siamo scatenati, ragazzi. Che bello, ho perso qualche chilo, stasera l'abbiamo perso, è quello assimilato durante le vacanze. Allora, c'è un compleanno da festeggiare, lo facciamo molto volentieri. Mi fai gli auguri, Damiano, grazie. Vediamo chi sarà il festeggiato.

0: Alfio, allora auguri ad Alfio. Pensa che dice il ballerino più gettonato della Peschiera. Le sue amiche tutte. Ma quante amiche hai, Alfio? Porca miseria, ragazzi. Mamma mia. Puoi fare una dedica anche tu speciale, Adriana?
1: Sì, una dedica speciale agli amici che sono venuti a trovarci stasera, meravigliosi. E ancora auguri ad Alfio.
0: Alfio, io non so quanti anni compi, ma sei giovanissimo. Però ti canto questa bella canzone e si chiama 50 Primavere. Eccola qua.

0: Roberto Tagliani.
1: Eccola qui, c'è una signora sotto il palco, adesso siamo nonni, cioè chi se ne frega. Vera signora, che bella che è bello essere nonno. Io non sono ancora nonno, signora, mi dispiace, non diventerò mai nonno, non ho figli. Signora, un successo, non mio, nel mio prossimo disco, una canzone meravigliosa di Raffaella Carrà, ragazzi.

0: Roberto Cagnani.
1: Grazie. Abbiamo avuto tantissime richieste, un po' alla volta le facciamo tutte, però intanto che siamo ancora in diretta televisiva, che tra qualche minuto sarà terminata, riusciamo a fare le canzoni un po' più belle, così anche a casa le ascoltano. E anche questa è una bella canzone, bella bella bella, riarrangiata, messa nel mio prossimo disco. Prego maestro, mi dia le note, grazie.
0: Un po' alla volta facciamo tutto.
1: Uno alla volta facciamo tutto, eh.

0: Roberto Tagliani.
1: Grazie! Grazie, grazie, grazie davvero, un amore così grande, una grande canzone, bella, bella, bella. Allora, continuiamo con le richieste, ovviamente non può mancare questa.
2: No, non può mancare.
1: Non può mancare.
2: Questa è... il nostro Franchino che si prepara un attimo.
1: Fisarmonica, sì, facciamo quella, facciamo versione tua stasera, dai.
2: Dai, dai, facciamo la mia. Franchino, sei pronto?
1: Pronto, pronto, pronto.
2: Oh, ah. La dedicatissimo.
1: Dai, Rapsodia! Eccola qui, vai Adri!

0: Adriana Rapsodia.
1: Grazie.
0: Eccole qua le richieste, anche la baciata hanno chiesto, noi le facciamo molto volentieri. Un brano degli anni passati riarrangiato per il mio disco, eccola qua.

0: Roberto Zagnani per voi.
1: Allora, l'avete ballata volentieri, la baciata, ho visto. Allora siamo, poi durante la serata ne facciamo ancora, però adesso dobbiamo chiudere, tra 5 minuti chiudiamo il collegamento con Prima Antenna, quindi io devo ringraziare tutti gli amici che ci hanno seguito televisivamente parlando, ma noi a Prima Antenna ci rivedremo presto, io sarò prestissimo in studio a Rivoli, quindi un'altra bella puntata di Ma Che Musica, ma naturalmente Radio Liscio, Marco Pugno, grazie davvero di cuore per queste bellissime riprese. Abbiamo visto tutta la serata noi mentre suonavamo, ci vedevamo nel monitor, quindi
2: esatto,
1: meraviglioso. Anche magri siamo usciti, devo
2: quasi
1: dire.
2: Sì,
1: grazie di cuore. E allora noi chiudiamo questa bella diretta televisiva di Prima Antenna e Radio Liscio con il nostro grande successo, così lo portiamo ancora nelle case di tutti gli italiani. Amici per la musica, eccola.

su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

loro. Grossa sconfitta viene dopo. Tutto su benvenuto e ritorno dall'America. Gravi incidenti dalla strada.

notizie! Il bandito Masina è stato arrestato! La ragazza dell'autostrada è morta!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende una domenica con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio. Qualche innocua nuvola solo di passaggio sulle regioni meridionali e le temperature saranno in generale ripresa, con picchi che diffusamente toccheranno anche i 26-27 gradi, valori ben oltre le medie stagionali di riferimento. Le minime, e specie al centro-nord, saranno piuttosto frizzantine. Al sud soffierà ancora una vivace ventilazione con mari mossi, specie al largo. Dettagli su 3B Meteo.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Ci colleghiamo con la peschiera di Valdengo Biella. Radio Liscio Live, le grandi orchestre in diretta.

Ilaria per voi. Buonasera Peschiera. Buonasera. Facciamo un applauso subito a Cici, a Giorgio, a tutto questo spettacolo. Buonasera a tutti, che bello tornare qui e che bello iniziare il nostro tour autunnale qui proprio in Peschiera, dove noi siamo di casa. Allora, un saluto carissimo a casa a tutti gli amici che ci guardano su Prima Antenna e ci ascoltano su Radio Liscio. Buona serata e ballate anche voi, perché ballare fa bene all'anima e fa agli uomini, fa anche bene ad altro. Poi donne mi direte, poi voi donne mi direte. Allora iniziamo con le nostre canzoni, quelle belle. Questo è Nel mio diario, la prima canzone che ha dato il titolo al nostro lavoro discografico. Si va così, one.

abrazo para poder la sofita armónica. La mazurca, la orquesta. E andiamo avanti, arriva anche un bel valzerino, il re del sax. Alan, per voi, l'orchestra.

sax del nostro Alan per voi, il balzerino, l'orchestra. E allora arriva anche una bella polchettina, arrivano tutti e due i nostri solisti, Anna e Marco. Questa la dedichiamo a tutte le Anna qui,

E allora rallentiamo un pochettino, ci stringiamo, arriva un bel tango romantico. Questo è Santa Monica. Ballerini, prego. Mi raccomando il casquet, eh. E c'è il cameraman pronto. Quando la buttate giù per terra, lui arriva.

Ballerini, questa sera il Giorgio della Peschiera offre 500 euro a chi farà il casché migliore. Quindi mi raccomando, impegnatevi. Mi spiace perché a casa

ecco per voi e la sua fisarmonica. Allora ballerini, prima di aumentare il ritmo con il Fox da Begin, le belle canzoni, balli di gruppo, chiudiamo con il valzer lento. Ce lo presenta il nostro Alan, questo è Porfirio Rubirosa. Il valzer lento per voi, l'orchestra.

Allora rimanete lì che facciamo anche il Fox, e visto che siamo dolci questa sera, arriva il pane, il burro e anche la marmellata. Offro io, mangiate, bevetene tutti. Prego, maestro.

0: L'orchestra!
1: Bravi ballerini, bravi! E allora vado avanti a presentarvi i miei ragazzi. Arriva Antonio Martignone alla chitarra, una bella cumbia. Questo è il Condor

La voce di Ilaria per voi, l'orchestra. E allora aumentiamo il ritmo, arriva la baciata, questo è Stand By Me, la baciata per voi. Vai baciatori, che non ci fermiamo, eh. Questo è solo l'inizio, sarà una lunga serata.

E andiamo avanti, arriva anche il cia cia cia, la nostra idea è questo, adesso basta il cia cia cia per voi, così prego maestro.

da 0 a 100 per voi in aria l'orchestra. Allora ci siamo scatenati, rallentiamo un pochettino signori, perché passano gli anni e una certa età, non riesco più a fare tutto questo movimento di fila. Torna il nostro Antonio Martignon, andiamo indietro di qualche anno, arriva questa Europa per voi.

signori per voi Antonio Martignon, l'orchestra. Prenditi l'applauso, prenditelo, prenditelo. E allora rimaniamo in questo mood, perché adesso vi presento una delle prime, anzi la prima canzone uscita firmata Mamma Music con l'amico Matteo Bensi. Quest'autunno uscirà il primo CD e questo si intitola Cielo d'estate. Per tutti voi, a tempo di te.

Grazie di cuore, grazie, grazie veramente. Allora torniamo ad aumentare un po' il ritmo, arrivano a stilare con questo mondo a colori, come piace a noi. Prego maestro, si va così, a tempo di cumbia. One, two.

0: grazie.
1: E allora andiamo avanti, arrivano le grandi colonne sonore, questo è l'ultimo dei Moicani per voi, i nostri solisti, l'orchestra. Grandi colonne sonore.

Le belle canzoni per voi, a te per cumbia, i nostri solisti, Alan e Marco, l'ultimo dei Moicani.

Grazie, grazie, grazie veramente. Allora io tornerei a fare un girettino di liscio, la tradizione. Partiamo dalla mazurka, arriva il nostro Alan al sax, questa è la Talita, delicatissima.

0: 하나님께 사랑.
1: Allora, caro Marco, siamo tornati al cavo, come i vecchi tempi. E la tecnologia a volte, guarda, meno male che ce l'hai lungo, così almeno... No, il cavo. Allora, facciamo il tango? Arriva questo folle...

ciò farete per voi. E allora torniamo ad aumentare un po' il ritmo, prima dei balli di gruppo ne facciamo ancora due o tre, ce l'hanno chiesta, arriva anche la canzone del momento, eh? Alle sborda la batteria per voi, questa rapsodia! Questa va come il pane, eh? Pronti? One, two!

gentilissimi. E andiamo avanti con le nostre canzoni. Questo è Mai.

0: destra, lascia le
1: chiome. Vai Valerini, bravi. Allora ne facciamo ancora una, poi torna la baciata, eh? Vi presento anche lui, dietro le tastiere, il nostro Giovanni.

Antonio Martignon per voi la chitarra, l'orchestra. Allora ballerini, per la prossima canzone salgono sul palco anche le mascotte che hanno fatto tutta l'estate con noi. Venite, venite, venite, guardale, guardale, hanno fatto tutta l'estate con noi. Vedete che abbiamo anche il peluche lì che ci ha portato fortuna. Allora questa la balliamo con loro. Occhi dove mettete i piedi, che qui è un attimo che... Venga, venga, venga. Lei si mette di qua vicino alla cantante e io mi metto vicino all'orsetta che preferisco. Allora, prego maestro, balliamo un bel twist, Dai. Si va così, vai Alan, il twist. Prego maestro.

Ma bene ragazzi, allora vi lasciamo ballare, vi lasciamo andare giù, così ballate anche insieme alla gente che non vede l'ora di ballare con te, con lui un po' meno, comunque vabbè. Noi facciamo la tarantella, vieni che ti accompagno. Occhio non mettete i piedi sempre, che non facciamo gaffe in diretta, che poi è un disastro. Voilà. Prego maestro, arriva la tarantella, questo è il ragazzo di campagna. Avevamo 3 orsi sul palco.

Allora adesso ci scateniamo perché arriva lui, il nostro Vasco Rossi. Queste le cantiamo e le balliamo tutti insieme. Si va. Mi raccomando, eh? Intanto stare fermi. Facciamo venire a casa il calore della Peschiera. Che cosa sapete fare? Forza! Tutti insieme!

Armstrong, un'idea lei. Bravi ballerini, bravi. E allora cambiamo. Grazie. Di nuovo, senza mai fermarsi, arriva lui con la dea dell'amore.

Cioccoletto per voi, Afrodite. Allora signori, rallentiamo un pochettino, accontentiamo tutti, poi dopo si torna ad aumentare, facciamo anche la pizza che non abbiamo fatto, una per volta le facciamo tutte. Allora, arriva la voce del nostro Giovanni, una voce calda, quasi come un camino, e una voce profonda, quasi come un fosso, veramente bella, bella, bella. Giovanni Baresi, Armstrong, il nostro Armstrong di fiducia. Prego maestro, ci stringiamo.

0: signori, per voi la voce di Calor di Giovanni Baresi, le belle canzoni.
1: Grazie, gentilissimi.
0: Ho sentito il rumore delle donne che si slanciavano, sì. Guarda, non ti dico, veramente bravo Giovanni, solo tu sai l'effetto che fai.
1: Sì.
0: Allora rimaniamo in questo mood e facciamo una bella kizomba, la ballata della kizomba, arriva questa Realidad, la kizomba per voi. Ah. E ballerini.

Allora ballerini, è quasi arrivato il momento di salutare gli amici da casa, ma ne facciamo ancora una, eh? Allora Antonio, senti, dobbiamo farne una corta, allora ho pensato a te, facciamo un boogie, va bene? Facciamo un boogie boogie.

0: Antonio Martillon per voi. Prego.
1: Antonio Martillon ci dà,
0: È il re del manico.
1: Pico, ti sei scatenato? Ti hai dato di brutto, Bravo, bravo. Ciao Elio, vieni a fare la super foto. Vieni, l'area. Foto official. Ciao ragazzi, noi stiamo uscendo dalla diretta di Prima Antenna di Radio Liscio, quindi vi salutiamo. Vi diamo un appuntamento televisivo e radiofonico per il prossimo sabato, sabato 3 ottobre, giusto?
0: Sì.
1: Con Paolo Bertoli facciamo la grande inaugurazione della stagione autunno-inverno. Quindi sabato 3 ottobre con Paolo Bertoli ci sarà la grande inaugurazione. La chicca è che saranno ospiti tutti i personaggi di Prima Antenna e tutti i personaggi di Radio Liscio insieme a noi. Quindi 3 ottobre, una grande serata. Vi ricordo di guardare Orchestrando martedì prossimo dalle ore 21, che ci saranno delle belle situazioni e una bella energia. Caro Alex Biondi, com'è la situazione questa sera?
0: Direi carichissima, meglio di così non poteva andare, direi, perché veramente sono carichi, hanno ballato, spero che a casa si siano divertiti, ma sicuramente.
1: I messaggi sono arrivati tantissimi.
0: Meno male.
1: È sempre bello venire alla Peschiera, ci sentiamo un po' a casa?
2: Sì, qua ormai è come essere a casa.
1: La cosa rendiamo di più. Bene, allora io ti lascio ancora con un brano,
0: sì.
1: Poi andiamo un attimo in pausa, poi gli amici sono già tutti al bar. Un saluto a tutti gli amici di Prima Antenna, televisivamente parlando, radiofonicamente parlando, Radio Liscio. Ciao a tutti,
0: ciao a
1: ci
0: tutti.
1: Vediamo prossimo sabato. Ciao!
0: Ci salutiamo così, prego maestro, arriva lui, Renato Zero. Ci salutiamo con questa bella canzone, la voce di Alex Bor alla batteria. Grazie per averci seguito, gli amici di Prima Antenna, gli amici di Radio Liscio.
3: Grande, grande, grande Radio Liscio. Non dimenticateci,
0: Grandi! Seguiamo così il tempo di moda.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.